più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

Vengasse molto.

che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: to realize you was dead wrong. It's time to bring you on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train. Ora come gli

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si allontanò da loro e sotto i loro occhi si alzò in alto e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ficca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 24-25 gradi grom. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
1: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia.
4: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Ask yourself.

0: parlarmi più d'amore.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Previsioni meteorologiche, 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 24-25 gradi grom. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
1: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tenuti.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna,

0: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: vedessimo.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Previsioni meteorologiche, 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 24-25 gradi Grom. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
3: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio. What we gotta do right here?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Don't you know?
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi su Kiev. 2 persone sono morte, 8 sono rimaste ferite. Attacchi anche a Odessa. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin. Non può vivere senza una guerra. È da lui che il conflitto si diffonde. Intanto il quotidiano spagnolo El Mundo avverte. La Russia prepara attacchi contro Spagna, Francia e Italia. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Trump lo ha accolto direttamente all'aereo con una stretta di mano fra i due. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Oggi è in programma la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca con i bilaterali, mentre in serata c'è la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. E all'ONU c'è andato di scena ieri sera lo scontro fra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, operaio specializzato negli interventi in altezza, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima. L'annuncio gioioso nel messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Sentiamo Monsignor Giuseppe Baturi nella conferenza stampa di ieri pomeriggio.
2: La priorità resta il Vangelo per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. Il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciarlo ad una società che, ne siamo convinti, cerca ragioni di vita e di speranza più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper intercettare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche, 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 24-25 gradi grom. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
4: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese. 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola in un villaggio nella regione di Kharkiv. Sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin. Non può vivere senza guerra, è da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, Mosca starebbe preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. E poco fa la notizia che 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Trump lo ha accolto direttamente all'aereo con una stretta di mano fra i due. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Oggi sono in programma i bilaterali, mentre in serata c'è la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. E all'ONU scontro ieri fra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli. E la delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima. I lavoratori chiedono più controlli e più sicurezza. La Premier Meloni parla di morte inaccettabile. L'Italia verso ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro Pichetto Frattin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buon senso, commenta la Premier Meloni. Una follia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie, attaccano AVS e Movimento 5 Stelle. E negli Stati Uniti un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MS Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. La misura non rappresenta una decisione definitiva sul caso, ma serve a mantenere invariata la situazione mentre il tribunale approfondisce la vicenda. Trump aveva annunciato il bando il 18 di settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteorologiche, 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 24-25 gradi grom. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: I tormentoni non finiscono mai.
4: Pupo!
5: Diventa donatore anche tu con Riso Va Buon Sangue. È un gesto bello che vedrai ti porterà fortuna. Ciao da Pupo.

Adesso il titolo ci dà direttamente l'ordine. On the Floor, Jennifer Lopez e Pitbull prendono sonorità latina e dance e costruiscono uno dei grandi successi internazionali dell'inizio degli anni 2010. Il brano utilizza anche una melodia riconducibile a De Lambada, trasformandola completamente in chiave moderna. Ed è proprio questo uno dei meccanismi della musica pop: prendere qualcosa che conosci, aggiornarlo e farlo scoprire alla nuova generazione. E con Jennifer Lopez e Pitbull il risultato era praticamente garantito. Quindi alziamo il volume e tutti sul dance floor.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Estate 2004, un altro pezzo che ha segnato quell'anno. Zucchero, con il suo inconfondibile blues italiano, pubblica Il Grande Babumba. Un titolo assurdo, un ritmo che mescolava rock e soul e un testo che sembrava una poesia nonsense, eppure funzionò, e come. La canzone divenne un tormentone potentissimo, dimostrando una volta per tutte che il tormentone estivo non deve per forza essere una canzonetta leggerina, ma può essere anche un pezzo con un'identità rock e un sound potente. Zucchero ci insegnò che l'estate può essere anche baboom.

dalla Danimarca arrivò un gruppo chiamato Aqua con un pezzo che sembrava uscito da una scatola di giocattoli, Barbie Girl. La canzone era un inno alla bambola più famosa del mondo, con quel ritornello I'm a Barbie Girl, I'm a Barbie Girl, che è entrato nella storia. Ma la curiosità, la canzone piacque talmente tanto che la Mattel, la casa produttrice di Barbie, fece causa al gruppo per violazione del marchio. La causa si risolse anni dopo con un nulla di fatto, ma intanto la canzone continuava a fare ballare il mondo. E pensate che in Australia fu addirittura vietata in alcune radio per il doppio senso del testo. Un tormentone che ha fatto discutere, ma soprattutto ballare.

0: pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: I Pampers, Roberto Lipari.
2: Ciao Riso fa buon sangue,
3: donare sangue fa bene a te e fa bene agli altri.
4: Cacci una mano,
2: anzi il braccio.
4: Mamma mia, forse l'hai sempre questa
2: Pelle d'oca,
3: nel braccio.
2: Avessi le braccia si vedrebbe.
3: Ho

con La Pesce di Martino e Musica Leggerissima, un titolo quasi ironico perché dietro quella melodia orecchiabile e quel ritmo apparentemente leggero c'è una scrittura tutt'altro che superficiale, ed è proprio questa la forza del

brano riesce a farti cantare, sorridere e contemporaneamente anche pensare. È una caratteristica che non tutte le hit possiedono. Puoi avere un ritornello che entra immediatamente in testa e allo stesso tempo avere qualcosa da dire. E forse è per questo che Musica Leggerissima è rimasta così impressa. Leggera sì, ma mica scema.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Estate 2001, la principessa del pop australiano Kylie Minogue pubblicò Can't Get You Out My Head, un pezzo che divenne immediatamente un tormentone globale. Quel ritornello era impossibile da togliere dalla testa, proprio come dice il titolo, ma la curiosità è che la canzone fu scritta da due produttori inglesi che inizialmente la proposero a diverse artiste, ma tutti la rifiutarono perché la ritenevano troppo ripetitiva. Poi arrivò Kylie che ci credette subito e ne fece un capolavoro della musica dance. Il video con Kylie Minogue che indossa un completo bianco aderente e balla in modo ipnotico è entrato nella storia della musica.

Parliamo del 1999, l'anno del boom latino, e Ricky Martin, già famoso con I Menudo, pubblicò Living la Vida Loca e diventò una superstar globale. Una canzone che mescolava rock, pop e ritmi latini, con un testo che parlava di una donna pazza irresistibile. Ma la curiosità, Ricky Martin all'inizio non voleva pubblicarla come singolo, pensava che fosse troppo commerciale e che non rappresentasse la sua musica. Per fortuna la casa discografica lo convinse e tutto il resto è storia. La canzone vendette milioni di copie e aprì le porte a quella che sarebbe stata chiamata la Latin Explosion. Quel 1, 2, 3, 4 iniziale è diventato leggendario.

0: e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese. 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv. Sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin. È da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, Mosca sta preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. E la presidente Moldava Maria Sandu denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Negli Stati Uniti c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo. I temi al centro dei colloqui: l'intelligenza artificiale, le questioni economiche e i nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un'impresa in difficoltà come l'ex Ilva, cioè Acciaierie d'Italia, non può accedere alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica o gas. Gli aiuti di energia, precisa la Corte, non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio che perseguono finalità diverse. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera una fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima e chiedere più sicurezza e controlli. E oggi un altro tragico incidente mortale sul lavoro. Un 50enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in un edificio. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti entrati nella struttura la notte scorsa dopo l'allarme lanciato dai familiari che non avevano più notizia del congiunto. Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani sulla rampa di accesso al pronto soccorso di Bitonto in provincia di Bari. Si tratta di un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Sul corpo non ci sarebbero segni riconducibili ad armi da fuoco da taglio, ma sarebbero presenti dei traumi. Sono in corso accertamenti sul caso e indaga sul caso il commissariato locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
2: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
3: Previsioni meteorologiche, 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento, massime stazionarie o lieve calo intorno ai 24-25 gradi grom. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
4: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedi.
5: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
6: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
7: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi, 7 persone sono morti in un raid che ha colpito una fattoria nella regione di Kharkiv, raid anche a Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Detriti di un drone hanno danneggiato una clinica di maternità. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin, è da lui che il conflitto si diffonde. La presidente della Moldavia, Maia Sandu, denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Mosca starebbe preparando attacchi contro Francia, Spagna e Italia, lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino. Secondo fonti qualificate contattate dall'agenzia ANSA, però, il presunto alert diffuso da El Mundo al momento non sarebbe giunto ad alcun livello operativo, né di intelligence, né diplomatico, né militare del nostro paese. C'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo a Washington. La visita di Xi durerà 3 giorni. I temi al centro dei colloqui: l'intelligenza artificiale, le questioni economiche, i nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente, e quanto emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press su dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea. Record in 19 paesi dell'Unione, fra cui Germania, Francia e Italia, a causa dello shock energetico causato dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Prorogata fino a nuova disposizione la chiusura del Colosseo dopo il tragico incidente sul lavoro costato la vita ieri ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Secondo i primi rilievi, il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera la fiaccolata per ricordare la vittima. Ma la lista delle morti sul lavoro si allunga. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato senza vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo i poliziotti dopo l'allarme lanciato dai familiari, che non avevano più notizie del congiunto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 24-25 gradi grom. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Un cordiale saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Una bella esperienza raccontata in vita.it. È l'esperienza di Fabrizio, il Maradona delle carceri. Mi hanno salvato il pallone e la cura per Giovanni, queste le sue parole. È Fabrizio Maiello, ha passato 24 anni tra carceri e ospedali psichiatrici giudiziari. È un ex calciatore conosciuto come il Maradona delle carceri per i suoi record nei palleggi. Dopo una vita che è stata un mare in tempesta, mi hanno salvato l'amore per il pallone e prendermi cura di Giovanni, un internato malato terminale. Non ho più smesso di prendermi cura degli altri. Oggi fa il testimone della legalità nelle scuole con Libera e interverrà anche a Bergamo Incontra. Fu come giungere in porto dopo un mare in tempesta. Questa è una frase che dà il titolo quest'anno alla manifestazione Bergamo Incontra. E a questa manifestazione interverrà anche Fabrizio Maiello, un ex detenuto, conosciuto come il Maradona delle carceri per il suo essere campione di palleggi. La mia vita è stata proprio come un mare in tempesta, ma ho trovato il mio porto ritrovando l'amore per il pallone e prendendomi cura. La sua svolta è stata l'incontro con un internato malato terminale, classe 1963. Maiello nasce a Cesano Maderno, cresce con il pallone tra i piedi. A 17 anni, dopo un inizio promettente nelle giovanili del Monza, un grave infortunio al ginocchio chiude di colpo questo sogno. Rifiuta l'operazione, scappa di casa, comincia un'altra vita tra rapine, sparatorie, droga, fughe. Nel 1982 il primo arresto, poi 10 anni tra carcere e latitanza. Dal 1990 finisce negli ospedali psichiatrici giudiziari e lì passa anni durissimi, spesso legato al letto di contenzione. Nel 1998 la direttrice dell'OPG gli concede di allenarsi per la maratona Vivi Città. Maiello ricomincia a palleggiare e ne fa una terapia. La sua storia è raccontata nel libro Nel carcere dei matti delinquenti di Franca Garreffa e anche in un docufilm Senza volto e in un podcast. E mentre parliamo con lui, Maiello è in macchina e noi siamo al telefono. Lui sta andando ad un incontro in una residenza per persone con disabilità di Inzago. Sto andando a trovare dei ragazzi. In molte iniziative sono vicino alle persone che soffrono e che sono in un momento difficile della loro vita. Perché anch'io sono stato per tanto tempo in un momento difficile. L'incontro a Bergamo Incontra, a cui parteciperò, si chiama fu come giungere in porto dopo un mare in tempesta. E la mia vita è stata un mare in tempesta. Ho fatto 14 anni dentro al manicomio criminale, 10 anni di carcere che non sono serviti a niente. Mi venne dato nel 1984. Per tanti anni il pallone l'ho odiato, poi sono tornato a riprenderlo quando sono finito in carcere. Questo soprannome nacque quando Maradona arrivò dal Barcellona al Napoli. All'epoca avevo 21 anni. In quel momento ero diventato un pacco postale. Avevo perso la testa. Giravo da un carcere all'altro. Io giocavo benino a pallone e di lì è venuto questo soprannome. Ad un certo punto della mia vita pensavo di non tornare più al porto, forse non lo volevo neanche perché mi rendevo conto che era inutile soffrire. Sono stato spronato dalla direttrice del carcere di allora a ricominciare a giocare. Era il 1996, è tornato nella mia vita un pallone me ne hanno dato uno personale per cercare di battere il record di palleggi. Una mia salvezza è stata questa. L'altra, ancora più importante, è stata trovare una persona di cui mi sono preso cura. Nel 1997 è arrivato Giovanni, ha cambiato la mia vita. Giovanni Marioni, un internato malato terminale di cui mi sono preso cura fino alla guarigione. È stato il vero atto di coraggio della mia vita. Lui è stata la medicina che mi ha salvato. Giovanni era una persona persa, lo sentivo sempre lamentarsi da uomo spaventato, perché era innocente nelle condizioni di vita in un OPG. A volte non volevi più neanche salvarti e continuare a soffrire così tanto. Seguivamo mattina, pomeriggio e sera una terapia obbligatoria con punture, farmaci che ci rendevano sempre intontiti. Nei letti di contenzione venivamo legati con le cinghie, le caviglie, ai polsi. Quando ero scompensato, come dicevano i dottori, quando non stavo bene, ero legato nudo in quel letto di contenzione, mi davano da mangiare con una cannuccia da bere, mi pulivano, ci facevamo tutto addosso, era molto umiliante per me. Ero finito io in quella situazione, con le mie scelte sbagliate, perché volevo fare solo il calciatore. Lì ho pensato che non potessi più tornare indietro. Giovanni non sapeva neanche di essere a Reggio Emilia, perché la sua vita è sempre stata chiusa dentro l'OPG. Non aveva nessuno, come in quel momento non avevo nessuno neanch'io. Quando l'ho visto dopo 2 o 3 giorni che gridava, che si lamentava, non ce l'ho più fatta. Dopo tanti anni di carcere era il momento più difficile della mia vita, non stavo bene, in quel momento non avevo niente da perdere. Ho fatto una scelta istintiva, come una giocata nel calcio. Nel momento più difficile della mia vita ho scelto di aiutare una persona che stava molto più male di me, e quando sono andato dal dottore a chiedergli di mettermelo in cella perché volevo aiutarlo, me l'ha sconsigliato, mi disse: tu appena appena galleggi, lui sta morendo, ha 3 mesi di vita, sprofondate tutte e due giù e non vi salva nessuno. Gli risposi che tanto io ero già perso. Da lì è partito tutto. Giovanni all'inizio aveva paura di me, non si faceva aiutare, ma io l'ho voluto a tutti i costi aiutare. Aveva delle crisi respiratorie fortissime. Eravamo io, Giovanni e un pallone. Abbiamo passato 5 anni insieme. Giovanni è guarito, è uscito libero. Io l'ho capito dopo che curando ogni giorno Giovanni, cambiandogli il pannolone, dandogli l'ossigeno, volendogli bene, stavo curando me stesso. Io non mi volevo più curare, a me la cura mi ha salvato e mi ha portato anche l'amore. Sì, l'amore di un'infermiera che è la mia compagna. In tutti questi anni Daniela mi ha visto star male quando ero legato, ma ha visto battere il record col pallone, non gliene fregava niente del pallone. Mi ha visto aiutare giorno e notte Giovanni, e quando tutti mi chiedevano perché lo fai, perché cambi il pannolone a una persona che non conosci, ho sempre risposto che le mani me le ero sporcate fuori, non pulendo Giovanni. Con lui io le mani me le stavo pulendo. La mia è una storia di amicizia e di amore. Daniela mi vedeva che curavo giorno e notte Giovanni. Quando è uscito dovevo fare ancora tanti anni dentro. Un giorno è venuta in cella per vedere come stavo, e le sue parole sono state: tu sei un uomo buono, ti aspetto quando uscirai. Sono uscito alla fine del 2007. Ho iniziato nel 1998, palleggiato dentro le mura di cinta per un chilometro a destra e a sinistra con i piedi. Nel 1999 ho fatto la stessa cosa ma a marcia indietro. Nel 2000 ho percorso la stessa distanza a marcia indietro palleggiando solo di testa. Nel 2001 ho fatto 5 km con il pallone in equilibrio stabile sulla fronte. Dopo altri record, palleggiato in occasione di una partita dell'Italia al Mapei Stadium nel centro storico di Reggio Emilia, per 1500 metri, nel 2022 per 2 km l'anno dopo. Una tappa importante della mia vita è stato il perdono di Gianfranco Zola, di cui avevo organizzato nel 1994 il sequestro, che poi non andò in porto. L'ho incontrato 30 anni dopo. Mi ha perdonato, mi ha voluto incontrare. È stata una dimostrazione che il campione è in campo e fuori. Sono testimonial della legalità nelle scuole con Libera di Reggio Emilia, di un calcio al bullismo contro la violenza del genere. Delle iniziative contro il bullismo ci tengo, perché Giovanni era bullizzato dentro anche il manicomio criminale. I bulli non sono solo i ragazzi, i bulli sono anche gli adulti, e lui appunto era bullizzato dentro il manicomio criminale. Lo faccio perché la mia storia potrebbe essere un monito, soprattutto per i giovani, ai quali dico di fare attenzione perché si fa presto a sbagliare. Io non avrei mai potuto pensare che la mia vita finisse così male, perché avevo un sogno del calcio, poi invece le cose succedono. I ragazzi, quando racconto la mia storia fatta di calcio, di criminalità, ma anche di amore e di amicizia, sono colpiti. Le ragazze sono sorprese quando parlo dell'amore di Daniela, nato in un posto così, del coraggio di una donna a credere in me. Quando torno a casa dopo questi incontri sono sempre più sereno, e finché ce la faccio lo continuerò a fare. Sì, il lavoro ce l'ho, da quando ho fatto un percorso bellissimo nell'OPG di Reggio Emilia. Lavoro in una cooperativa che si chiama Lo Stradello, facciamo la manutenzione del verde, curiamo parchi e strade. Un lavoro che è il primo onesto che ho fatto in tutta la mia vita. A parte il calcio, ho fatto tutto quello che non dovevo fare. Questo è un lavoro libero, che mi fa sentire libero. Farei veramente fatica a pensarmi in una fabbrica, non ci riuscirei dopo tutti quegli anni rinchiuso. Mi prendo cura del verde, ma io, più che prendermi cura delle cose materiali, ho imparato che amo prendermi cura delle persone.

0: De Gregori, La donna cannone. Termina con questa canzone la nostra fontana del villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta ricordandovi, se volete seguirci, che dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 e 18:15 c'è la fontana. Poi trovate il nostro programma anche nella vostra auto, in DAB, alla lettera I come incontri. Abbiamo il podcast radioincontri.org e lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Buongiorno e buon ascolto, consueto appuntamento con il GR Valdichiana di oggi, giovedì 24 di settembre, in redazione Giorgio Fanelli. Di intelligenza artificiale e di tanto altro si è parlato nel convegno dello SPI CGL a Camandoli, il servizio di Massimo Gianni.
1: Lavoro, libertà e conoscenza nel tempo della sfida demografica e dell'intelligenza artificiale. Questo è il tema del convegno che il sindacato pensionato italiano CGL della Toscana e di Arezzo, insieme al periodico sindacale Libertà, hanno organizzato presso il monastero di Camandoli.
0: Stefano Landini, segretario nazionale SPI CGL.
2: È stata una cosa molto interessante. Assieme a delle competenze abbiamo messo la quotidianità dell'impegno della CGL e dello SPI nel territorio, che riafferma come temi così importanti riguardano i temi della democrazia, della condizione, della capacità di scegliere, della libertà. E da questo punto di vista siamo molto preoccupati che, oltre a un peggioramento della condizione generale, di cui questo governo, ad esempio, guarda al lavoro, guarda ai lavoratori, guarda la condizione dei pensionati, guarda la parte del paese che ha sempre fatto il proprio dovere, si aggiunge l'intervento di un'intelligenza artificiale che, se non governata, non distribuita, non redistribuita, rischia di essere nella mano di pochi e di peggiorare ancora la possibilità di migliorare le condizioni di quelli che noi rappresentiamo. Il nostro congresso cercherà di dare delle risposte anche in questo. Oggi è stata una tappa importante.
0: Giuseppe Federico Mennella, direttore Libertà.
3: L'intelligenza artificiale è un'opportunità, sì, è un rischio, sì. I rischi sono anche diversi. Uno riguarda il pluralismo, perché chi governa lo strumento, pochi, neocapitalisti, capitalisti della grande tecnologia, e il rischio è quello di non avere più il pluralismo delle idee e delle informazioni. Questo è uno dei rischi. L'altro rischio riguarda molto i giovani, è quello di affidarsi all'intelligenza artificiale per dotarsi del sapere, della conoscenza. E questo potrebbe creare un fenomeno che, detto così, è addirittura spaventoso, che è quello che i neuroni non lavorano, muoiono, perché se non eserciti le sinapsi, quindi i neuroni, quindi il cervello, questo si atrofizza, non viene più nutrito, perché se affidi tutto quello che vuoi sapere con una domanda, una conversazione con l'intelligenza artificiale, il rischio è grande. E questo è un tema che si pone da molti secoli, quando ci sono questi cambiamenti delle tecnologie. Qual è oggi la grande novità, grandissima novità, è l'accelerazione del cambiamento, la sua velocità. Si può fare un caso, lo faccio da giornalista. La tecnologia messa a punto da Gutenberg a metà del 400, il processo di stampa dei caratteri mobili, durò 3 secoli prima che arrivasse il vapore a cambiare molto le tecnologie di stampa. E oggi ChatGPT è nato avantieri, siamo già ormai alla 6ª generazione, e probabilmente mentre parliamo sta diventando un'altra cosa. Questo convegno sta aprendo gli occhi proprio su queste opportunità e su questi rischi, e quindi è un convegno di grande livello.
0: Harmony Award Stop Violenze, 4ª edizione a Monte San Savino, tra sport, partecipazione e impegno civile. Il 25 settembre torna l'appuntamento ideato e organizzato da Angelo Morelli e Chiara Fatai, dalle 16 alle 19, centro storico ospita Play Together, alleniamoci contro la violenza. Poi dalle 21 al Teatro Verdi di Monte San Savino, la cerimonia con Alessandra Campedelli, Società Sportiva Arezzo, Massimo Bonini, Massimo Colaci, Giacomo Galanda, Giovanni Galli, Giacomo Perini, Simona Rolandi e Irene Vecchi. Un premio ancora giovane, giunto alla sua 4ª edizione, ma già capace di riunire negli anni un parterre di ospiti e primati di assoluto rilievo nazionale e internazionale. Gianni Bennati, sindaco di Monte San Savino.
4: È ormai una tradizione per Monte San Savino. La quarta edizione è stata una fra le prime cose che abbiamo fatto in questo mandato amministrativo e è una cosa che portiamo avanti perché ci crediamo fermamente, perché è anche un modo di vedere lo sport sotto un'altra ottica, perché vi sono anche dei momenti particolari, perché per esempio invito tutti a venire nel pomeriggio quando tutti i bambini e ragazze occupano il nostro centro storico per fare sport, come deve essere inteso, in amicizia, in allegria e come un modo di confronto con gli altri. Ma sì, Monte San Savino diventa proprio un punto di riferimento per lo sport oltre i nostri confini, ma penso anche oltre la provincia di Arezzo.
5: Sì, per noi è un appuntamento molto importante al quale teniamo particolarmente perché è un evento che parla di buoni sentimenti e non è facile insomma in questo momento, quindi ci piace organizzarlo e pensare che coinvolgerà nel pomeriggio tanti ragazzi, tanti giovani. Abbiamo visto spesso anche la presenza di nonni, genitori, poi la sera il momento con i campioni dello sport e del giornalismo al Teatro Verdi. Sì, è un pomeriggio veramente bello perché inizia alle 16 e il centro storico di Monte San Savino ospiterà appunto queste associazioni sportive del territorio, parliamo del calcio, della pallavolo, del taekwondo e moltissime altre che si esibiranno e faranno provare a chi vuole anche questi sport, a chi si vuole semplicemente avvicinare. Ed è un momento particolarmente importante per noi perché insomma anche l'anno scorso non che ha piovuto, ma l'anno prima abbiamo avuto 350 ragazzi, c'erano i genitori, c'erano i nonni ed è bello insomma vedere un centro storico così ricco e soprattutto insomma proprio all'insegna dei buoni sentimenti, c'erano veramente, si divertivano come pazzi, ridevano, giocavano tra di loro, quindi insomma per noi questo è importante.
6: Allora, gli ospiti saranno esattamente 9. Parto in ordine alfabetico, così non facciamo torto a nessuno. Ci sarà per il calcio Massimo Bonini, che è stato uno dei più importanti mediani della Juventus, che ha giocato e militato in questo squadrone a tempi di Trapattoni come allenatore e di Boniek e di Platini. Poi ci sarà invece per la pallavolo una allenatrice, anzi l'unica allenatrice di nazionali per tutta Europa e per tutta l'Asia, che è Alessandra Campedelli. Un'allenatrice che negli anni scorsi ha avuto un'esperienza in Iran con la nazionale di pallavolo femminile in Iran, poi in Pakistan e adesso è allenatrice della nazionale tunisina. Per quanto riguarda invece la pallavolo, credo uno dei più importanti e grandi liberi del tappeto verde, che è Massimo Colaci, che gioca nella Sir Safet di Perugia e che quest'anno hanno veramente fatto un bottino importantissimo, ma poi è stato anche il libro della nazionale per tantissimi anni. Per quanto riguarda invece il basket, abbiamo Giacomo Galanda, importantissima ala da 3 punti delle più importanti società di basket italiane, ha finito la sua carriera a Pistoia, dove attualmente vive e lavora, ed è stato anche l'ala diciamo importante anche della nazionale di basket, e per la prima volta in assoluto la nazionale di basket vinse l'argento alle Olimpiadi del 2004 ad Atene. Poi passiamo di nuovo al calcio con un ex portiere, devo dire importantissimo soprattutto per la squadra del Milan, che è Giovanni Galli, ha militato anche lui nella nazionale diciamo italiana di calcio e ultimamente Giovanni Galli, nel momento in cui si è ritirato e ha appeso gli scarpini al chiodo, si è dedicato molto al sociale, tenendo presente che Giovanni Galli ha avuto in famiglia un lutto importantissimo, la morte del figlio a soli 17 anni, una promessa del Bologna durante un incidente stradale. Lui ha fondato una fondazione appunto che porta proprio il nome del figlio Niccolò Galli. Poi abbiamo dato spazio anche allo sport paralimpico quest'anno, abbiamo Giacomo Perini, che è un canottiere, ultimamente ha vinto anche una medaglia d'argento agli europei di Varese. Giacomo Perini all'età di soli 18 anni è stato affetto da un osteosarcoma e quindi è stato amputato alla gamba destra. voi pensate che a 18 anni ti crolla il mondo addosso, quindi devi trovare uno stimolo perché i tuoi sogni che avevi in quel momento nel cassetto diventino altri sogni. Quindi lui ha trovato nel canottaggio lo stimolo per reagire ed ha vinto anche una medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. Per il giornalismo abbiamo, la donna di punta di Rai Sport, Simona Rolandi, che ha condotto Dribbling, ha condotto la Domenica Sportiva, ha condotto 90esimo minuto, Notti Olimpiche, quindi veramente un volto conosciuto, una persona molto preparata e devo dire che lo sport è la sua bandiera. Poi abbiamo voluto dare anche spazio a quello che il nostro territorio ha vissuto in questo ultimo anno, la squadra Amaranto, la squadra del cuore, la squadra che dopo 19 anni è tornata ai vertici delle classifiche, quindi la promozione in Serie B, quindi sarà rappresentata dal presidente Guglielmo Manzo. E poi finiamo con la scherma, con la schermitrice livornese Irene Vecchi, che ha nel suo palmarès medaglie dei mondiali, medaglie europee e partecipazioni alle edizioni olimpiche. Ecco, questo è il palmarès e devo dire il parterre di quest'anno. Devo dire che ogni anno riusciamo ad alzare l'asticella per quanto riguarda la qualità e anche l'attenzione dei premiati, perché non è facile poi portare grandi nomi, anche perché la manifestazione si svolge a settembre, quando i campionati sono già cominciati, gli allenamenti sono già cominciati, anche chi non gareggia più ha comunque impegni con le varie società, quindi non è facile, però ci siamo riusciti e quindi siamo orgogliosi che Monte San Savino ospiti anche per questa edizione questo evento e che ci abbia affidato l'incarico dell'organizzazione. E lo sport per noi organizzatori deve essere il promotore di messaggi di aggregazione, di non violenza, di divertimento, di fair play, di giocare pulito, ma soprattutto di guardare a un futuro senza violenza, un messaggio che deve essere dato ai giovani, visto e considerato che in questo momento c'è una recrudescenza importantissima, significativa e anche preoccupante di violenza nel mondo giovanile, dobbiamo in tutti i modi fare l'impossibile perché ognuno nel suo piccolo, attraverso vari meccanismi e attraverso vari settori, cerchi di riportare nella mentalità dei giovani un aspetto di non violenza e di aggregazione.
0: Prima il sindaco Bennati, poi l'assessore Patrizia Roggiolani di Monte San Savino ed infine Chiara Fatai, che ha illustrato la serata con i premiati. Fieri di aver concesso lo spazio necessario per questa manifestazione contro la violenza. Ed è tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli vi attende per la pagina sportiva.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva del giovedì. Ci siamo, noi tutti sbizzarriti.

0: e studiare l'avversario sempre con molta cura. Nessuna critica feroce quindi per questa sconfitta, che ci può stare contro il Sud Tirol, secondo in classifica, che è lì in Serie B da diversi anni e che sta facendo molto bene tutti gli anni. Quindi Bucchi è un allenatore navigato, difendiamolo per chi conosce il calcio, perché è un allenatore molto equilibrato, è un allenatore che saprà darci tante ancora soddisfazioni. Allora, Riccardo Buffetti di Arezzo TV ha sintetizzato così la cosa.
1: 10 gol subiti in 5 gare, peggior difesa del campionato e una seconda sconfitta pesante dopo quella di Verona. Christian Bucchi non cerca attenuanti dopo il KO con il Sud Tirol e si assume la responsabilità della prestazione. Il tecnico Maranto chiede alla squadra maggiore lucidità nella lettura dei momenti della partita e individua proprio nei blackout improvvisi il principale aspetto sul quale lavorare durante la sosta.
2: Ma allora, diciamo questo, a livello di punti, ve l'avevo detto prima di iniziare il campionato, non avevo una tabella, dice sai vorrei averne 15, cioè, speri, però la cosa che mi premeva era quella di riuscire a giocarsi ogni partita finendola e avendo la sensazione di aver dato tutto e di averla potuta comunque sia vincere, no? Tipo quella col Palermo, tipo quella con l'Avellino, tipo anche quella con l'Empoli, che è stata brutta, sporca il primo tempo, più diciamo di diligente e ordinata nel secondo tempo. Anche il primo tempo a Verona contro una squadra forte è stato comunque sia da squadra che sa stare in campo, che sa soffrire contro una squadra forte, ma sa anche ripartire, sa creare occasioni, sa giocare. Oggi ci sono stati fondamentalmente 45 minuti, perché dal gol loro, che era il 46esimo, è la ripresa, e il secondo tempo di Verona. Quindi sono stati, diciamo, due tempi in 5 gare che di sicuro ci hanno fatto vedere una squadra molto lontana da quella che siamo abituati a vedere e a conoscere, e questo sicuramente è il bilancio. Quindi capire perché questa squadra in certi momenti perde distanze, perde certezze, perde sicurezza e tutto quanto, e lavorarci. Indubbiamente questo è ovviamente il mio lavoro, è quello che dovrò cercare di capire con il mio staff e cercare di trasmettere ai ragazzi. Ripeto, ho l'idea molto, molto chiara su questo, però il lavoro è l'unica cosa che ti permette poi di accelerare certi processi.
1: La nota positiva della giornata porta il nome di Leonardo Mancuso, autore del suo primo gol con la maglia dell'Arezzo. Una rete che però non basta a rendere meno amara la sconfitta.
3: Sono qua comunque da poco e mi baso su quello che ho visto oggi in campo. Ho visto comunque che siamo partiti anche bene. Poi loro hanno secondo me interpretato molto bene la partita per quelle che sono le loro caratteristiche, e su quello siamo andati un po' in difficoltà. Però poi il risultato così ampio non lo so, ecco, sono qua da troppo poco ancora per capire se c'è qualche motivazione particolare, però poi sono partite che si giocano, c'è il merito dell'avversario e ripeto, è solo la quinta di campionato, quindi è ancora lunga e bisogna sfruttare questa sosta per lavorare. Io mi sento bene, anche se comunque sono stato, non ho fatto ritiro, ma a livello individuale penso di aver lavorato forte comunque, anzi magari su alcune cose che stando in squadra fai più fatica a concentrarti, quindi da quel punto di vista lì io sto bene.
0: In Serie D, Girone E, il Siena si riscatta prontamente battendo il Montevarchi per 3-0 della sconfitta subita sul turno infrasettimanale sul campo del Tau Calcio Altopascio. Al termine della gara, mister Voria.
4: Sono arrivati 3 punti importantissimi, diciamo un primo tempo un po' più equilibrato, mentre il secondo tempo il Siena è entrato in campo con più decisioni, ha conquistato 3 punti, insomma, che fanno riscattare, diciamo, la brutta prestazione mercoledì.
5: Brutta prestazione mercoledì che a momenti, e poi non bisogna dargli la picconata, sono io il primo a darla, però bisogna ricordare che eravamo sotto 2-0, avevamo ripreso, quindi comunque a parte quello. Era difficile oggi perché Montevarchi, nessuno lo dice, ma è una squadra ostica, difficile da affrontare, hanno dei concetti chiari, si difendono molto bene in fase di un possesso e ripartono anche velocemente, quindi non era così scontato. Infatti il primo tempo è stato molto, molto equilibrato. È anche una cosa che ho chiesto ai ragazzi, di mantenere un certo equilibrio, perché insomma, se conosco un po' il calcio so che dopo certe partite si può perdere un po' la bussola, e io ho detto stare tranquilli, la partita si può vincere anche il secondo tempo o il 90esimo, quindi oggi bisognava all'inizio avere un po' di equilibrio. Penso che alla fine c'è stato, finalmente abbiamo battuto due calci d'angolo come si deve, uno abbiamo fatto loro, uno ci siamo andati vicino, e questo ci aiuta poi a vincere la partita in certe partite dove è difficile magari spuntarla durante il gioco.
4: Senti, la

0: scelta di cavallari?
1: Stamattina accusava un dolorino alla schiena, quindi visto la rosa l'abbiamo voluta ampia, è giusto che chi scende in campo sia al 100%, quindi tutto qui. Stamattina mi ha chiamato il dottore, dicendo che cavallari lamentava un po' questo dolorino, ha detto potrebbe giocare tranquillamente, però te lo devo dire, c'ho il dolorino, quindi la scelta è dettata da questo dolorino che ha avuto.
2: Quanto ha influito tatticamente l'espulsione?
1: Io direi che ha influito perché insomma erano molto compatti dietro, quindi aggressivi, ci sono stati dei bei scontri anche al limite della regolarità, diciamo così, quindi sì, sicuramente influito, però mi sembrava tanto anche la partita dell'anno scorso dove uguale, identica, quindi insomma, un po' di magone mi è venuto sull'espulsione, eccolo, uguale, quindi sì, probabilmente un po' ha influito, però memore anche da quello che era successo l'anno scorso non era così scontato.
2: Però abbiamo visto un piglio deciso, diverso il secondo tempo di come la squadra voleva.
1: Sì, infatti io ho anche detto a fine partita ad Andrea, dimmi tu la differenza tra mercoledì ed oggi. Oggi sembravi un giocatore dominante, quello che mercoledì non avevi fatto vedere. È solo una questione di testa, secondo me, a volte, perché siamo esseri umani, no? Quindi a giocare a calcio so benissimo, a volte si possono avere momenti dove non si è al 100% qui più che nelle gambe, quindi oggi ho dato una bella risposta, mi è piaciuta e ho fatto i complimenti.
0: Senti, entra anche sonno?
1: Sì, quindi sì, non l'ho fatto giocare dall'inizio perché non volevo mettere sotto stress, insomma, dove ho avuto il problemino, però ho calcolato di farlo entrare per fargli fare un pezzo di partita proprio per prepararlo a rientrare meglio quando ce n'è bisogno.
2: Sta prendendo una fisionomia abbastanza, insomma, netta. In questo i due centravanti cosiddetti, insomma, potranno giocare insieme dall'inizio oppure?
1: Sì, sicuramente sì. Io, come dico sempre anche a loro, è tutta una questione di mentalità, di testa. Di questo ne sono convinto. Il calciatore prima si è nella testa e poi dopo viene tutto il resto. Le qualità per giocare insieme ce l'hanno, quindi è una situazione che sicuramente si potrà riproporre anche altre volte.
3: Mister, se c'è qualcosa da criticare in questo match, da dove si parte?
1: Beh, visto che le ultime partite, sia quelle vinte, quelle pareggiate, quelle perse, un po' di critiche gliel'ho fatte, oggi quindi non le voglio fare.
3: No, abbiamo visto anche in piedi in panchina nonostante il 2-0 a un certo punto.
1: Panchina, l'adrenalina, cioè. Ci sta, no, a volte mi piacerebbe quando riconquisti palla di andare un pochino più verticale, l'anno scorso questa cosa la facevamo un po' meglio, va bene, però poi ci sono anche giocatori diversi quest'anno, quindi che magari sono arrivati pure il tipo Moses, che è arrivato da 15-20 giorni, quindi non puoi pretendere subito che alla lettera si possono fare determinate cose. E poi soprattutto io ho notato che quest'anno tutte le squadre che ci hanno incontrato ci hanno affrontato in maniera un po' diversa da come ci affrontavano l'anno scorso, e quindi magari quelle cose dove eravamo veramente bravi quest'anno un po' ci mancano, perché anche l'avversario li conosce, sa quali sono i nostri principi giochi, perché tutti guardiamo i video, analizziamo gli avversari. Io ho guardato il Montevarchi, ma con questi la partita tra virgolette più brutta che avevano fatto era quella che avevano vinto 4-1, ma col Seravezza e con la Lucchese hanno fatto delle due partite incredibili, quindi io sapevo chi andava a incontrare, come lo sanno, lo so io, lo sanno anche gli altri.
4: Invece sul mercato arriverà qualche altro giocatore dopo Danielson, qualche giovane, un 2008?
1: L'avevamo detto già un po' di tempo fa, che se trovassimo un attaccante con certe caratteristiche giovane, grande, ci può permettere durante la partita magari di cambiare qualcosa, l'avremmo preso in considerazione. Al momento non abbiamo trovato nessuno che tra virgolette ci piace, in quel senso lì, con determinate caratteristiche, e quindi siamo vigili, ma al momento è tutto fermo.
5: Prossimo impegno per il Siena, domenica ore 15 sul campo della Lucchese. Noi in Val di Chiana parliamo molto poco delle squadre fiorentine che partecipano al campionato di eccellenza, invece credo che dovremmo parlarne, e come per esempio dell'Antella che domenica ha vinto a Rufina per 3-0. Questo risultato, unitamente a quello di esordio, la sconfitta con il Montespertoli, è costato il posto ad Alessandro Mazzolli, che ha dato l'addio appunto ai bianconeri. Ma è di Antella che volevo parlare, Antella che pareggia in casa 1-1 contro la buonissima squadra di Loris Beoni, e anche di questa dovremo tener conto, naturalmente, e poi questa vittoria esterna. Le parole di mister Simone, 7 soldi al termine della vittoria per 3-0 sul campo della Rufina.
6: Siamo con mister Simone, 7 soldi al termine della partita contro la Grossa Rufina, vinta per 3-0, partiamo prima di tutto con che vittoria resta.
7: Una vittoria importante su un campo difficile, una squadra che ha qualità, che ha un'idea di gioco, e quindi era una partita che comunque, come tutte queste di questo girone, la tenevo per l'organizzazione della squadra, però sono contento perché la squadra è entrata in campo col piglio giusto, ha fatto quello che doveva fare e credo che poi alla fine del primo tempo, se si era un po' più cinici, si era già chiuso la partita.
6: Che cosa è cambiato rispetto alla scorsa partita contro il Figline?
7: Ma niente, sta cambiando la condizione, ci sta trovando, quindi è normale che poi a livello pratico la squadra può solo che migliorare sotto questo aspetto, quindi sono contento perché si è fatto una settimana di lavoro in più, sia atletico sia tattico, e quindi rispetto alla settimana precedente è mancato, si è fatto più gol, perché comunque se il portiere della Figline non faceva tre miracoli, io penso si fosse vinta anche la partita di domenica meritatamente.
6: Invece domenica che partita sarà?
7: È una partita difficilissima, ho visto il Bardaccio Bruni, una squadra forte, esperta, che ha qualità, che ha perso in casa, quindi saranno anche col dente avvelenato per recuperare i punti che hanno perso in casa.
5: Il prossimo impegno per l'Antella sarà casalingo, ospitando la Bardaccio Bruni di Anchiari. Chiudendo, vi informo che la partita assegna l'Astrigiana, valevole come terza giornata del campionato di eccellenza Girone B, sarà anticipato a sabato, come il derby fra Cortona Camocia Montagnano, valevole per il campionato di promozione Girone C, sempre terza giornata. Ed infine due partite di seconda, quella fra Marino Mercato Subbiano Poppi, anticipata sempre a sabato, e quella fra Arezzo Football Academy, Fratta Santa Caterina. Bene, se avrò altre notizie vi informerò tempestivamente. Per la pagina sportiva è tutto, Giorgio Farelli vi ringrazia per la gentile attenzione, vi rimanda all'appuntamento illustrativo di domani. Giorgio Farelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
8: Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche, 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 24-25 gradi grom. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
1: This is a song called Plush.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: Ucraina, notte di raid su tutto il paese. Il ministro Crosetto precisa: nessuna conferma di potenziali attacchi russi all'Italia. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente americano ha accolto ieri l'omologo cinese con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Resta chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. Oggi un altro decesso sul lavoro a Padova. La questione climatica è una questione di giustizia, così Papa Leone e i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di raid russi. 7 persone sono morte in un raid su una fattoria a Kharkiv. Il ministro Crosetto intanto smentisce la minaccia di attacchi con droni russi sul nostro paese. Sentiamo Fabio Bolzetta.
1: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Il presidente ucraino Zelensky ha discusso con il segretario generale della NATO Rutte del rafforzamento della difesa aerea e di un pacchetto di sostegno per l'inverno. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Le forze armate yemenite hanno colpito basi militari e centri economici in diverse aree dell'Arabia Saudita, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Sirene d'allarme sono risuonate in diverse zone. Le autorità saudite hanno diramato un allarme per rischio di attacco per la città della Mecca. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra Trump e il presidente cinese Xi, accolto ieri con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie di persona, fatto insolito, l'omologo cinese Xi Jinping su una pista aerea alle porte di Washington. Alle 10 ora locale, le 16 in Italia, inizierà alla Casa Bianca l'attesissimo bilaterale. Sul tavolo dazi commerciali, i due paesi hanno già concordato di prorogare fino a gennaio la tregua, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche su cui Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare, ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro continua a Palazzo di Vetro. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E ora la politica, con al centro la questione scuola. Atteso per oggi il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe varare il decreto sul tetto degli alunni stranieri nelle classi. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
3: Buongiorno Antonella, ultime limature ad un testo ormai quasi pronto. Il governo lavora per il via libera nel pomeriggio al decreto scuola, con il tetto del 30% nelle classi di studenti stranieri che non parlano bene l'italiano. Previste tuttavia delle deroghe per quelle situazioni particolarmente complesse, per l'alta presenza di stranieri, e anche per venire incontro alle linee tracciate dalla Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso ad Amatrice di una scuola inclusiva. Nel provvedimento si trova anche lo stop ad indossare burka e niqab nelle classi. Sulle barricate le opposizioni, che invece parlano di misure da campagna elettorale, e sul campo del confronto politico torna proprio la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali della Camera si iniziano a votare gli emendamenti. Il testo atteso in aula il 30 settembre. Il governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia, ma poi resta l'incognita del voto segreto sul provvedimento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Resta chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo in seguito alla morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti, e oggi la notizia di un altro decesso sul lavoro a Padova. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Il cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso la imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma, all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: I prezzi del diesel nell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente, emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea sulla scia degli shock energetici causati dai conflitti Medio Oriente e Ucraina. In Sicilia c'è la protesta degli armatori. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
5: Dopo l'autotrasporto, anche il settore della pesca professionale in Sicilia rischia la paralisi a causa degli aumenti del gasolio. È già in atto un fermo volontario delle imbarcazioni, le spese per il carburante superano i ricavi, l'uscita in mare è antieconomica. La Federazione Armatori Siciliani ha inviato una richiesta formale al presidente della regione per chiedere un intervento immediato. Viene richiesta una rimodulazione straordinaria dei fondi europei e regionali destinati alla pesca. Secondo i pescatori, le risorse devono essere dirottate prioritariamente sulla compensazione dei costi energetici per garantire il lavoro. Alcuni armatori stanno valutando, come già avvenuto in passato, il cambio di bandiera delle proprie imbarcazioni verso paesi come Tunisia, Libia e Malta, dove ritengono di poter beneficiare di maggiori vantaggi fiscali e di una maggiore attenzione da parte delle autorità locali. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata accoltellata ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale, accaduto ieri sera nel centro storico di Salerno. Dalle prime informazioni la ragazza si trovava da sola in zona ed è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. La ventenne non è in pericolo di vita e sono in corso accertamenti per identificare il responsabile. Il giudice federale ordina alla Casa Bianca di riammettere i giornalisti che erano stati banditi da Trump. Ce ne parla Elena Seno.
6: Tornano alla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alle testate che erano state bandite. Secondo il magistrato, la revoca dei pass stampa è avvenuta senza garantire un giusto processo. La regola generale si legge nella sentenza che i reporter debbano ricevere un preavviso e l'opportunità di essere ascoltati prima che il governo li privi di un interesse protetto dalla Costituzione. Venerdì scorso il presidente Trump aveva annunciato con un post il divieto per i tre media, accusandoli di fake news. Solo processo avviato, la Casa Bianca ha notificato ai giornalisti la possibilità di ricorrere contro la decisione, giustificandola con motivi di sicurezza nazionale. Ma le argomentazioni fornite dal governo, osservato ancora il magistrato, offrono scarso sostegno a questa presunta tesi. Ora l'ordine restrittivo emesso dal giudice Kelly sospende il bando delle tre testate per 14 giorni, così da concedere più tempo per esaminare il caso. Elena Seno, linea allo studio.
0: La questione climatica è una questione di giustizia, lo ha ribadito il Papa ricevendo in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Sentiamo Rita Salerno.
7: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità, e continua affermando che è necessario un approccio responsabile e attento alla scienza, considerando anche fin dall'inizio le conseguenze che le scelte scientifiche e tecnologiche possono avere per l'umanità. Da Roma, Rita Salerno.
0: Con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè.

0: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Anche la CIA rilancia l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono conferme. Il presidente del COPASIR Guerini parla di notizie da verificare. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Xi, il presidente cinese è stato accolto ieri all'aeroporto dal leader americano.
1: Alle 10, ora locale, le 16 in Italia, inizierà alla Casa Bianca l'attesissimo bilaterale. Sul tavolo dazi commerciali, i due paesi hanno già concordato di prorogare fino a gennaio la tregua, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche, su cui Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare, ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro continua a Palazzo di Vetro. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Ancora una morte sul lavoro a Padova. Oggi un operaio è precipitato nel vano ascensore di un cantiere in cui lavorava. Intanto verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, che anche oggi resta chiuso. L'inchiesta della Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Il 47% dei contribuenti italiani versa solo il 5% dell'IRPEF. È quanto emerge dal rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. È accaduto ieri sera in largo San Tommaso d'Aquino, nel centro storico di Salerno. Dalle prime informazioni, la ragazza, residente in provincia, sarebbe stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. L'approccio dell'Unione Europea sulla Russia non cambierà, anche se il presidente russo Putin parteciperà alla riunione della G20. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo ad una domanda sull'invito avanzato dal presidente americano Trump al presidente russo. Questa era l'ultima notizia. A più tardi.

informazione, ritorniamo noi per augurarvi ancora buon pomeriggio in questo giovedì 24 settembre. Non sono da solo, come sapete c'è il nostro Sabino D'Alessandro in regia e siamo pronti per voltare pagina. È una pagina dedicata, magari la pagina del vostro libro preferito, visto che nelle classifiche di oggi riprendiamo il filo conduttore dei libri più venduti nel nostro paese, quindi dati incrociati dal web anche dalle librerie fisiche per la top 10 dei libri, insomma, scelti dagli italiani come letture preferite in questo periodo. Ci sono tante nuove entrate, tante sorprese rispetto al passato, neanche tanto remoto, della scorsa settimana in cui insomma abbiamo ripetuto che tanti libri di successo durante l'estate rimanevano sempre lì in top 5. Adesso è tutto un po' cambiato, ve lo racconterò tra poco. Vi racconterò poi nella seconda parte delle classifiche di oggi come va il box office nel nostro paese, quindi andremo al cinema per vedere quali sono i 10 film più visti in assoluto negli ultimi 7 giorni. Quindi piatto ricco anche oggi, siete benvenuti attraverso la posta elettronica, i vostri messaggi cinematografici e a carattere letterario, perché no, all'interno delle vostre mail diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo. Allora, un salutone a quelli che amano la musica come me degli anni 80 e qui ragazzi si balla a questo punto, Walking on Sunshine.

parte delle classifiche di oggi, dedicate ai libri come al solito. Nella prima parte la top 10 dei libri più venduti, iniziando dalla numero 10, dove troviamo una nuova entrata scritta da Madeline Cash. Questa storia dal titolo Pecorelle smarrite, la storia di una famiglia, Bud e Catherine Flynn, che hanno tre figlie, tre piccole pecorelle smarrite per l'appunto. Tra queste Abigail, 17 anni, carina come la protagonista di una soap opera, ma con grande preoccupazione di Catherine riversa le sue attenzioni, diciamo, su un tizio soprannominato Crimini di Guerra, che voglio dire è già un soprannome non molto carino. A questo punto, con l'ironia che contraddistingue questa autrice, che Madeline Cash, lo ripetiamo, ci dà questo ritratto indimenticabile della vita sociale e familiare odierna, in cui delle piccole donne moderne si sono trasformate in queste pecorelle smarrite, come il titolo del libro che troviamo in nuova entrata alla numero 10 questa settimana. Al numero 9 si parla di scenari internazionali, di politica, di personaggi molto chiacchierati come Donald Trump, come se ne esce il mondo dopo Donald Trump. Tutto questo è stato raccontato dalla penna di Francesco Costa, anche questo è un libro che ritorna in top 10 questa settimana. Al numero 8 abbiamo l'ex numero 1, è scesa di tante posizioni, la storia romance, First Lady per caso, lo sappiamo benissimo, questa autrice che si cela sotto lo pseudonimo di Felicia Kingsley, in realtà lei è italianissima, scende questa settimana alla numero 8. Numero 7 abbiamo una nuova entrata ancora, La scala di seta, ed è un libro molto particolare che ci offre anche in questo caso un ritratto di donne diverse. Da una parte Serena Martini, questa chimica di professione, dall'altra Corinna Stelea, che è una sovrintendente di polizia con il suo forte senso del dovere. Lei è alta 1,90 m, di professionalità e tenacia, e in questo racconto da dipanare ci sarà una bella matassa, anche perché c'è di mezzo un omicidio, e anche in questo caso un bel giallo che ritorna nonostante sia passato il periodo estivo, quello deputato diciamo alle letture più leggere o comunque dedicate al giallo e al thriller. La scala di seta si conferma in nuova entrata alla numero 7. Al numero 6 abbiamo una storia familiare ma anche storica, dal titolo I Lazar di Nelio Biderman, questo è il nome dell'autore, ed è una storia che ci porta nello splendore e declino di una grande famiglia sulle rive del Danubio all'alba del Novecento. Questa famiglia sta in un castello nel sud dell'Ungheria, si chiamano i Lazar, che accolgono l'ultimo nato un po' con sospetto, devo dire, perché al tempo stesso è miracolo e maledizione. Il piccolo si chiama Lajo von Lazar e non assomiglia ai genitori perché ha una pelle quasi trasparente e occhi azzurri come l'acqua. Certo, l'inizio di questa storia è abbastanza inquietante, perché questa famiglia purtroppo ne passerà di cotte di crude e saranno travolti anche da sconfitte, periodi non facili della loro vita, ma non rinunceranno mai a questa incessante ricerca dell'amore. Quindi c'è una sorta di messaggio positivo all'interno dei Lazar di Nelio Biderman, nuova entrata anch'essa alla numero 6. Continueremo tra poco a scalare la chart dei 5 libri più venduti a questo punto, appunto andando dalla numero 5 alla vetta della settimana, e magari tra questi c'è anche il volume che avete scelto di leggere in questo periodo o un altro libro, quindi comunicatecelo a diretta at radioinblu.it. Oh, si ritorna alla musica, di solito ascoltiamo un protagonista un po' nella chart Italia, un po' nella nostra classifica di Inblu 2000 che vi abbiamo raccontato giusto ieri. Lei è presente in questo periodo, Elisa, è ritornata alla grande con questa canzone che si intitola Kintsugi.

Shand con Take a Message. Ritorniamo alla top 5 dei libri più venduti all'interno delle classifiche di oggi. Siamo arrivati al numero 5 per un classico che ci ha accompagnato e ha accompagnato lo svago, le letture degli italiani anche al mare, in montagna, insomma in vacanze in generale, con questa sorta di sudoku arricchito da misteriosi enigmi da risolvere. Si chiama Murdoku volume 1, con 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. È il primo libro che unisce crime e sudoku, un libro abbastanza innovativo di Marcel Garand, che insomma è stato praticamente uno dei grandi successi dell'estate 2026. Numero 5 questa settimana. Al numero 4 in discesa abbiamo Il ladro di zucche, questa edizione a colori di Alice Sandming, questo racconto per bambini molto illustrato, molto carino. Al numero 3 un'altra illustrazione doc, un libro molto interessante per i più piccoli, dal titolo Nonna Gruffalò, edizione a colori per Julia Donaldson, l'autrice che si piazza in new entry al numero 3 questa settimana. Al numero 2 ritorna il crime in vetta, quello raccontato da Pier Giorgio Pulizzi, che ci ha abituato a questi praticamente queste investigazioni degli investigatori del martedì, che sono formati da Marzio, il protagonista principale della storia, con i suoi inseparabili gatti neri che si chiamano Marple e Poirot, in onore ai mitici investigatori del crimine. Quindi ritorna con il fattore gatto, questo è il titolo del libro, nuova entrata direttamente alla numero 2. Un pizzico di mystery non guasta neanche in questo mese di settembre. La lettura preferita degli italiani è appena uscito e neanche a dirlo è balzato subito alla numero uno, come per tutti i suoi libri che sono diventati dei best seller. Parliamo dell'ultima fatica tra virgolette di Aldo Cazzullo, che si intitola Quando l'Italia rinacque, cioè il nostro rinascimento. I Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, Galileo, insomma Aldo Cazzullo con questo libro continua il suo viaggio nella storia, ci conduce per mano attraverso il rinascimento in quest'epoca segnata da guerre, intrighi e anche tradimenti. L'Italia vide questa fioritura senza precedenti davvero in tutti i campi del sapere umano e con la sola forza di queste menti geniali che abbiamo appena citato ha saputo rivoluzionare il mondo dando inizio alla modernità. Quindi un altro viaggio incredibile nel rinascimento, quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, il libro più letto, più venduto dell'ultima settimana in Italia, firmato da Aldo Cazzullo. 14:23, tra poco si apriranno ufficialmente le sale cinematografiche, seduto in poltrona comodamente a guardare un buon film.

già anticipato la seconda parte delle classifiche di oggi, di questo giovedì 24 settembre, dedicata ai film più visti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, con il box office aggiornato ovviamente a oggi secondo i dati Cinetel. E a proposito, da questa stagione cambierà qualcosa nel weekend, perché nelle classifiche del weekend di solito ricordavamo anche i dati di cinema e libri, però siccome ci siamo accorti che effettivamente poi ogni giorno cambiano questi dati e le classifiche diventano, non dico obsolete ma quasi, i dati dei libri e del cinema li diamo soltanto una volta alla settimana all'interno dei nostri pomeriggi e le classifiche, mentre invece nel weekend ci concentreremo esclusivamente sulle belle canzoni che ascoltiamo nelle varie chart della settimana, sempre qui insieme dalle 14 alle 15. Quindi vediamo cos'è cambiato realmente negli ultimi 7 giorni al cinema nel nostro paese. In discesa abbiamo la commedia, la seconda parte di Amore e Incantesimi, con Nicole Kidman e Sandra Bullock, che ritornano al cinema con il capitolo 2 di Practical Magic. Numero 9 per un altro film che scende questa settimana, parliamo di animazione dedicata ai più piccoli, personaggi ormai noti, quelli di Paw Patrol con Missione Dinosauri. Alla numero 8 abbiamo, e lì non lo schioda nessuno ormai, l'uomo delle ragnatele, Spider-Man con Brand New Day, distribuito dalla Eagle Pictures e dalla Sony, che continua a essere uno dei film di punta nonostante l'estate sia bella che passata. Nel periodo estivo infatti sono usciti 2 film di maggiore incasso totale globale, non solo nel nostro paese: da una parte appunto Spider-Man Brand New Day, dall'altra Odissea, che troveremo ancora in alto in cima in questa classifica. Numero 7 per Oceania, film prodotto dalla Disney, praticamente il live action del noto cartone animato, che ha un sottotitolo che poi il titolo originale è Moana negli Stati Uniti d'America. Andiamo alla numero 6, dove continua il successo, anche se in discesa, di Coyote versus Acme, questo film che la Warner aveva realizzato un bel po' di anni fa, poi ha deciso di mettere nel cassetto, di non distribuirlo, perché avevano fatto delle prime proiezioni di test che andarono un po' male, lasciando pensare che non sarebbe piaciuto. In realtà c'era già stato un film legato al mondo dei Looney Tunes che si era rivelato un grosso insuccesso, ovvero Space Jam New Legends, il seguito del mitico primo Space Jam, se non sbaglio, e la Warner cosa fece? Preferì archiviarlo, minimizzare le perdite e il danno al marchio dei Looney Tunes, quindi non decise di produrre, anzi di distribuire in sala questo film sul Will Coyote e Bebop, ovviamente il mitico Road Runner. In questo caso tutta praticamente la distribuzione fu affidata a un'altra società, la Ketchup, che se l'è aggiudicato, la Ketchup Entertainment, società molto piccola che pagò questo film $50 milioni. La Warner quindi ha incassato i soldi della vendita, ma è rimasta beffata, perché Coyote vs. Acme è rimasto ed è effettivamente un successo planetario che piace veramente a tutti. Quindi queste proiezioni di test erano un po' ingannevoli, in realtà il film è stato un grande successo e adesso la Warner si mordicchia le dita, ecco perché si è lasciata sfuggire una sorta di gallina dalle uova d'oro. Lucky Red distribuzione con Ketchup per Coyote vs. Acme, che è il film che troviamo al numero 6 questa settimana nel box office italiano. Avete visto uno di questi film? Andrete al cinema a breve? Fateci sapere, noi siamo qui. Adesso il nuovo singolo di Aaron.

Capolavoro di Lucio Dalla qui su In Blu 2000. Buon pomeriggio alle classifiche. Era Futura 1980. Ritorniamo ai giorni nostri con La grande odissea di Nolan, che occupa invece la posizione numero 5 dei film più visti. Incredibile l'incasso non solo nel nostro paese ma a livello globale e mondiale, tanto che la Universal sta già scaldando i motori per le nomination ufficiali ai prossimi premi Oscar. Sapete che poi ogni casa di produzione pompa maggiormente il proprio film con un grande dispiegamento di mezzi e anche di pubblicità per insomma ingolosire i membri dell'Academy che devono votare, e quindi anche nelle varie categorie che riguardano gli attori. E Odissea ha degli attori di primo piano, che poi diciamo che mezzo cast lo ritroviamo anche in Spider-Man Brand New Day, l'altro film colossal di questo periodo. Ai nastri di partenza anche la decisione di Universal Pictures di confermare ufficialmente la strategia che farà discutere per tutta la stagione dei premi, ovvero candidare e far gareggiare come attrice non protagonista, tra l'altro molto brava nel film, Anne Hathaway, per il suo ruolo di Penelope nell'Odissea appunto di Christopher Nolan. Una decisione che mette fine diciamo a varie voci di corridoio, anche speculazioni degli addetti ai lavori delle ultime settimane, che posiziona l'attrice in cima alla conversazione per la categoria appunto di miglior attrice non protagonista ai prossimi Oscar 2027. Ma lei non è da sola, perché a dividersi la torta, la fetta anche della pubblicità da parte di Universal anche per la spinta alle nomination, c'è il grande Matt Damon, attore protagonista che interpreta appunto il personaggio principale, che è Ulisse, ed è l'unico nome posizionato al momento come protagonista della Universal nella corsa ai premi legati appunto a Odissea di Christopher Nolan, che mantiene la sua posizione stabile numero 5 questa settimana. Nel box office italiano abbiamo una new entry che diciamo è stagionata da 20 anni, è stata tirata fuori ovviamente come sorta di fenomeno, anche per ricordare i 20 anni di questo film. Io mi sento molto vecchio, ragazzi, parliamo di Cars, motori ruggenti, a 20 anni dal debutto cinematografico di questo gioiellino dell'animazione. Torna al cinema il film Disney Pixar, che sarà proiettato ed è proiettato nelle nostre sale già da qualche giorno, e offre al pubblico l'occasione di ritrovare i protagonisti indimenticabili della nostra infanzia, ovvero Seth MacQueen, Cricchetto, gli abitanti di Radiator Springs. L'iniziativa

scrivendo, ad esempio Laura che ha visto il secondo capitolo di Amori e Incantesimi, le è piaciuto molto nonostante la critica l'abbia massacrato, perché giusto la scorsa settimana, lo ricordo a te Laura ma anche a tutti i nostri ascoltatori, abbiamo parlato di queste critiche non molto positive sul secondo capitolo di Amori e Incantesimi, mentre invece il primo film era andato molto bene anche dal punto di vista non solo degli incassi ma anche della critica internazionale. Però poco importa, perché insomma quando un film o degli attori o delle attrici piacciono, in barba diciamo alla critica cinematografica, ci può stare il proprio ed è giusto sacrosanto giudizio personale. Continuate a scriverci diretta at radioinblu.it. Ma io questi ritmi li riconosco, sono molto riconosco la chitarra mitica di Carlos Santana, e non la batte nessuno nel corso dei decenni. Ritorno in questo caso dagli anni 70, questa Black Magic Woman su Inblu 2000.

Niente di meno, la nuova di Anna Castiglia. Qui su In Blu 2000 ci sono le classifiche con la top 3 dei film più visti nel nostro paese e al numero 3 mantiene la sua posizione stabile Il piacere è tutto nostro, sottotitolo per The Invite, questa deliziosa, anzi dolce amara commedia di Olivia Wilde che richiama un po' i classici di un tempo di Woody Allen, tutti sul carro di questa attrice, sceneggiatrice, attrice e anche di questo remake effettivamente di un film spagnolo dal titolo Sentimental, già coverizzato anche dalle nostre parti con risultati un po' altalenanti, diciamo la verità. Infatti il film, la versione italiana di questo film era Vicini di casa di Paolo Costella di un po' di tempo fa. In questo caso la storia di queste due coppie, un film si può definire d'appartamento, girato quasi interamente in un appartamento dove ne succedono veramente di tutti i colori e non resta che scoprirlo al cinema, perché è una sceneggiatura veramente impeccabile e molto bella che è stata anche apprezzata dalla critica. The Invite si trova al numero 3 questa settimana stabile. Numero 2 per Resident Evil, non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa, il film della Eagle Pictures rimane lì stabile e se non sbaglio questo è tratto da un noto filone di videogiochi, mi conferma il nostro Sabino D'Alessandro che ci gioca praticamente quasi tutti i giorni quando non suona la batteria, ovviamente quando non lavora. E poi parliamo invece della nuova numero 1, ormai questa cosa della batteria questa cosa della batteria è diventata fantastica. Mentre invece alla numero 1 abbiamo il nuovo film di Ultimo, non l'ha girato lui ma è un documentario sullo straordinario evento live di Tor Vergata, infatti si intitola Ultimo, tutto live a Tor Vergata, è uscito nella giornata di mercoledì scorso e il documentario diretto da Giorgio Testi ripercorre il grande appuntamento live del 4 luglio a Tor Vergata e presenta ovviamente tutti i dettagli di questo grande evento a cui hanno partecipato 250.000 persone, è distribuito da Nexo Studios che ha pubblicato poi diciamo i dettagli di questo film che mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record di Ultimo, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo, il crescendo delle emozioni che hanno accompagnato la favola per sempre di Ultimo. Brano dopo brano i fan possono rivivere così sul grande schermo ogni momento di questo live leggendario. Quindi Ultimo funziona non soltanto musicalmente, non soltanto live, ma anche al cinema con questo film documentario tutto live a Tor Vergata, che è il film più visto degli ultimi 7 giorni nel nostro paese. 14:53, chiudendo ufficialmente le due classifiche dei libri del cinema, e adesso ancora di cinema parliamo con questa colonna sonora del mitico Flashdance.

0: al ritmo di Flash Dance, ricordi di cinema e di musica insieme. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, ma lo riapriremo domani, un'altra classifica musicale da vivere insieme a partire dalle 14, sempre qui su Blu 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco le news, vi aspetto tra poco per le parole.
1: Se fossi qui

0: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Ancora pesanti raid russi in Ucraina. Intanto l'intelligence statunitense riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono conferme a questi allarmi.
1: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF. 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. L'agricoltura è un comparto chiave, deve essere sviluppato e difeso. Lo ha detto il presidente Mattarella intervenendo al Teatro Regio di Torino all'inaugurazione Terra Madre, Salone del Gusto. A Padova un operaio è morto precipitando nel vano dell'ascensore del cantiere dove lavorava. Intanto verrà effettuato lunedì l'assegnazione per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, ragazzo di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, che resta chiuso anche per oggi. Prezzi del petrolio leggermente in calo. Il Brent è a $102,29 al barile. Intanto a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Attesa per l'incontro oggi alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi, arrivato ieri sera a Washington. Dalla gennaio alla 22 settembre al sistema di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità risultano 312 casi confermati di dengue. 47 sono autoctoni, mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all'estero. Non ci sono stati decessi. 3 i focolai in corso nelle province di Livorno, Lecce e Milano. E questa era l'ultima notizia.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Queste sono le parole di In Blu 2000 anche per questo giovedì 24 settembre 2026. Ben ritrovati, stiamo insieme fino alle 16.30, un'ora e mezza ricca di musica, concerti, notizie che arrivano dal panorama nazionale, internazionale, appunto a livello musicale, ma poi parleremo anche di un grande evento, ragazzi, che ci attende per la giornata di domani, venerdì 25 settembre. Andiamo ovviamente con ordine, ricordiamo i nostri modi per raggiungerci e ovviamente ascoltarci in streaming attraverso il DAB e anche il canale digitale terrestre, il canale 728, e poi ricordate di scaricare la nostra app Play 2000, ma andarci a trovare anche sul sito play2000.it, dove trovate tutta la ricca programmazione di In Blu 2000, ma anche quella di TV 2000. Iniziamo subito con una delle novità di questo periodo, e attenzione perché è raccomandata anche dal nostro Sabino. Ecco, l'avevo detto che avrebbe raccomandato qualche canzone, no, all'ascolto di questo pomeriggio, e quindi iniziamo subito con questa canzone che è molto particolare, quindi da ascoltare tutta con attenzione. Orbiter, la nuova di Noah Kahan.

Grande canzone del boss, Born in the USA, Bruce Springsteen, ovviamente, qui su Blue 2000. Buon pomeriggio, queste sono le parole, insieme anche per raccontarvi attraverso le parole ma anche la musica quello che accade oggi nei live che sto per elencarvi di questo 24 settembre a Massa Carrara, questa sera in Piazza Aranci, Gianni Morandi. Ci sarà anche il live di Giorgia che sta per uscire con questa riedizione di GPU, ne abbiamo parlato giusto ieri, con delle canzoni inedite e anche versioni nuove delle vecchie canzoni, vecchie per modo di dire, diciamo, del precedente album. Sarà questa sera a Roma al Palazzo dello Sport, mentre invece il volo, protagonisti a Mantova al Palazzo Te in Viale Te al numero 13. Alan Sorrenti sarà con il suo live a Roma in Villa Lazzaroni in Via Appia Nuova. Per quanto riguarda invece il live di Motta, vi aspetta a Firenze al Museo dell'Opera del Duomo a partire dalle 21:15. C'è anche Emma, protagonista questa sera al Mattatoio Testaccio, appunto nella capitale. Andiamo a vedere cosa accadrà invece domani 25 settembre. Ligabue vi attende alla Kione Arena di Padova, mentre Biagio Antonacci sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei, ovviamente a Pompei, Napoli. E poi vi attendono anche i Pooh a Bergamo al Course Life Arena. E poi chiudiamo con l'anticipazione del concerto di Paola Turci, protagonista ad Alba in provincia di Cuneo al Teatro Sociale Giorgio Busca. A proposito, c'è proprio un'ascoltatrice che si chiama Alba che ci ha scritto negli ultimi minuti e che ci augura buon pomeriggio. Noi ricambiamo ovviamente con grandi abbracci non solo a te ma anche per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo e che ascoltano anche la nostra bella musica. È il momento di ritornare in Italia con Bella Giornata, Rare.

Classico dei classici degli ABBA, Dancing Queen. Adesso ci trasformiamo in investigatori nel nostro paese per verificare dove possono esistere iniziative che ci fanno risparmiare qualche soldino. Si parla di centesimi, ma un centesimo oggi, 10 centesimi domani, 25, 50 centesimi, quelli che sono. Insomma, quando si va al bar ormai non sai più quanto costa il caffè, perché da un giorno all'altro te lo ritrovi a cifra nuovamente maggiorata rispetto al passato. Tutto questo ha fatto venire in mente una esercente di un bar a Venafro in provincia di Isernia, una bella iniziativa per aiutare chi non ce la fa. Praticamente portandosi la tazzina da casa si paga il caffè soltanto 50 centesimi. Prezzi popolari, signore e signori. Allora, una bella iniziativa davvero. Il caro vita, lo sappiamo, non allenta la presa. Il numero di famiglie che fatica ad arrivare a fine mese continua a crescere. Voi direte sì, ma per una tazzina di caffè anche quello incide. Da questa constatazione parte l'idea di questo locale in provincia di Isernia. Chi si presenta al banco con la propria tazzina portata direttamente da casa paga l'espresso appena 50 centesimi, cioè meno della metà della tariffa ordinaria. Ed è un patto vantaggioso per entrambe le parti, secondo chi lo ha messo a punto. È al contempo un bel risparmio per il cliente, anche di risorse per noi. Lo ha spiegato la titolare dell'attività. Ogni servizio in meno da lavare, ovviamente parlando di tazzine, in altre parole, alleggerisce la bolletta e riduce anche il consumo di prodotti per l'igiene. Quindi una convenienza che poi si spalma, diciamo, in qualche modo su tutta la filiera del gesto più quotidiano che ci sia, quello di andare a bere il caffè al bar. Resta il dubbio pratico, quello di chi si immagina, diciamo, una certa scomodità nel portare magari il set di tazzine, perché magari ci vai al bar in compagnia, no, con i tuoi colleghi d'ufficio, e per risparmiare tutti quanti portate tutte le tazzine da casa, o uno le porta per tutti. E certo, deve portarsi una schiscetta a parte, dove una borsettina dove contenere tutte le tazzine. Diciamo che una tazzina entra in qualsiasi borsa di un qualsiasi signore o signora, nessun ingombro, dunque nessuna complicazione nel portarsi dietro il recipiente. Una regola esiste, non è negoziabile: per ottenere questa agevolazione occorre presentarsi in questo bar con un contenitore in ceramica, mentre carta e plastica non vengono ammesse. È una scelta ovviamente sostenibile, così si evita lo spreco del monouso, come ha chiarito la proprietaria. Quindi iniziativa che è nata come forma di sostegno a chi tira la cinghia, finisce per intrecciare queste due esigenze che di solito viaggiano separate, cioè difendere il potere d'acquisto e anche contenere i rifiuti. Il risultato è un piccolo gesto quotidiano per quanto duri poco e basti poco, cioè una tazzina in borsa può rendere più leggero il conto e insieme, diciamo così, alleggerire anche la pattumiera dai rifiuti, che è una cosa importante anche per l'ambiente. Bella questa iniziativa davvero.

0: intitola proprio Paparazzi, il ritorno di Cesare Cremonini, il nostro disco in blu 2000 della settimana, energia pop rock insieme, ma nulla a che vedere con l'energia che si sprigionerà domani sera al TAM, Teatro Arcimboldi di Milano. Per parlare di questo grande evento con noi abbiamo Fabio Castaldi. Benvenuto Fabio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, Fabio Castaldi, lo diciamo per tutti quelli che ci seguono, fa parte dei Pink Floyd Legend, nati nel 2005, considerati, riconosciuti come il gruppo italiano che in tutti gli spettacoli praticamente rendono omaggio nel migliore dei modi ai mitici Pink Floyd, i migliori in assoluto.
1: Grazie, sì.
0: Allora Fabio, tu sei ovviamente voce basso ma anche regista di questo grande spettacolo che arriverà domani sera al Teatro Arcimboldi. Ce ne vuoi parlare? Di cosa si tratta?
1: Ma domani saremo al Arcimboldi a fare lo spettacolo degli spettacoli dei Pink Floyd, The Wall, che poi noi abbiamo fatto in tanti anni tanti dischi, insomma abbiamo contestualizzato sempre queste bellissime location ai nostri spettacoli, abbiamo fatto Partner of the Moon, abbiamo fatto Animals, abbiamo fatto Wishuria. The Wall però poi non è solo la musica, i musicisti sul palco, ma The Wall è tanto altro. The Wall è un'opera rock che quindi comprende anche scenografie, comprende anche proiezioni sul muro, questo muro che cresce, un muro alto 4 metri, alto 20, che cresce di canzone in canzone, no? Per Breaking the Wall, insomma, il grido che decanta questo album, ci saranno dei gonfiabili, ci saranno degli attori, dei ballerini, insomma è uno spettacolo veramente totale dove scenografia, musica, arte, insomma si fonde tutto insieme.
0: Ecco, immagino sia abbastanza complicato per te, oltre a essere uno dei membri dei Pink Floyd Legend, anche dirigere tutto questo spettacolo incredibile.
1: La regia l'abbiamo fatta prima, insomma l'ho fatta prima, abbiamo messo insieme insomma tutti si fa, abbiamo fatto un allestimento insomma importante, perché poi portare far convivere scenografie, danze, cose varie inizia a diventare complicato, quindi abbiamo fatto tutto in maniera preventiva. Poi oltre alla regia, insomma, io sono anche il frontman di questo spettacolo, quindi suono, ballo, canto, faccio un po' tutto.
0: Sei omnipresente sul palco e anche dietro le quinte, diciamo così. Fabio, ma voi avete raccolto veramente numeri incredibili, si parla di 200.000 spettatori negli ultimi 5 anni. Quali sono state le risposte degli spettatori ogni volta che vi siete esibiti? Cioè entusiasmo, meraviglia, stupore, quali sono le caratteristiche?
1: Beh, guarda, la cosa più bella è quando gli dicono chiudo gli occhi e sento Pink Floyd. Per noi è, insomma, noi prendiamo di fedeltà assoluta, insomma, oltre a The Wall anche per gli altri spettacoli. Alla fine gli italiani sono quelli che Barcelona the Moon lo mettono dal primo secondo fino all'ultimo secondo dell'album senza mai interrompere, sanno dove è la transizione, sanno dov'è la sveglia dell'orologio che suona, quindi i dettagli sono fondamentali, e noi con questa maniera gallica abbiamo cavalcato insomma questi 20 anni di musica per arrivare a questo che è insomma lo spettacolo veramente emozionante.
0: E sotto ogni punto di vista di grande impatto visivo e anche di coinvolgimento musicale. Tra l'altro, non tornando tantissimo indietro nel tempo, voglio citare soltanto uno dei vostri grandi successi ultimi nel 2024, con una 5 giorni che avete vissuto con più di 7.000 spettatori al Teatro Olimpico di Roma, avete riproposto integralmente 6 album in 5 giorni, quasi da Guinness dei primati.
1: No, veramente, qualche che poi alla fine mi ricordo che preparavamo le canzoni, insomma, anche se le suoniamo da tempo, siamo professionisti, però suonare quasi 60 canzoni differenti in 50 canzoni differenti, quante erano in 5-6 giorni, sai, quando fai uno spettacolo fai sempre quello, sono le 10-12 canzoni, 15, e lì fu veramente un'impresa incredibile. Partecipò anche Harry Waters, che è il figlio di Roger Waters, bassista, fondatore storico dei Pink Floyd, e ci unì a noi per The Final Cut, a quell'epoca era il l'ottantennale dello sbarco di Hans, quindi era giusto omaggiarlo così.
0: Fabio, inutile chiedertelo quasi, però siamo curiosi di sapere come ti è nata la passione per i Pink Floyd e cosa rappresenta questo primo concept album dei Pink Floyd, The Wall, per te.
1: Guarda, è tutto insieme. The Wall è stato il mio sogno fin da ragazzo, perché io mi ricordo una delle prime emozioni importanti, insomma, da adolescente, le appresi con il film di The Wall, che nel 82 Alan Parker, perché The Wall è un album del 79, è chiaramente lo spettacolo che hanno fatto dopo, ma anche un film dell'82 di Alan Parker, quindi questa forte emozione negativa nel senso buono, insomma, questo forte impatto mi ha veramente colpito. Io sono stato, mi ricordo, un anno intero con il Walkman, che tu sai sicuramente,
0: sì,
1: era,
0: certo.
1: Avevo la cassetta da 90 minuti e giravo 45 minuti una sera, 45 minuti prima di andare a dormire, sentivo un lato di The Wall una volta, un'altra volta,
0: e poi
1: l'ho fatto per mesi. Poi sono arrivato a fare chiaramente Pink Floyd, insomma, è stato lo spettacolo che amavo di più, insomma, in generale. The Wall ci sono arrivato da poco, diciamo da un paio d'anni, perché The Wall era mettersi a confronto con una cosa mastodontica che anche loro hanno fatto pochissimo negli anni 80, perché i mezzi erano pochi. L'ha fatto poi Waters, facendo il tour più lungo della storia dal 2010 al 2015, e noi siamo arrivati finalmente a farlo. Io sono riuscito a farlo perché lo volevo fare, come dicevo io, insomma, che non mancava nulla per rendere omaggio a The Wall. The Wall è veramente un'impresa. È più difficile raccontarlo quando fine io vedo che quando alla fine che l'hanno visto, ma anche i stessi direttori artistici dei teatri dicono: ma questo è lo spettacolo che avete fatto, è incredibile,
0: è veramente...
1: Io sono veramente contento.
0: Bello, è un sogno ad occhi aperti che si realizza per te e anche per tutti gli altri membri della band. Li salutiamo? Ti va? Così li citiamo?
1: Ma assolutamente, abbiamo Alessandro Righetti alle chitarre, che è il nostro David Gilmour, Emanuele Esposi della batteria, il nostro Nick Mason per stare Casare, Simone Temporali, Paolo Angioi, abbiamo Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi, Andrea Arnese, Tastiere, Cori,
0: è uno spettacolo. Truccatori, di tutto.
1: Guarda,
0: di più.
1: Esatto, ti dico anche, io chiudo con questo, alla fine mi giro quando fai gli spettacoli normali, siamo un po' che siamo 20-25 tra service, quello che qui vanno di giro 50 persone, tra
0: certo. Anche Trucco e Parrucco ha il suo perché,
1: certo,
0: diciamo.
1: Certo.
0: Allora ricordiamo, Fabio, affrettatevi perché domani sera c'è lo spettacolo al Teatro Arcimbol di Milano, quindi i posti sono risicati, diciamo così, prevendite abituali, e poi direttamente dal sito teatroarcimboldi.it eventi troverete tutte le informazioni. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per questa serata magica.
1: Grazie,
0: di domani a partire dalle 21, e naturalmente buona musica con Pink Floyd Legend at the Wall. Grazie Fabio Castaldi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Alla prossima. A domani, esatto. Sì, grazie al nostro ospite, naturalmente anche con tutte le magie che potevamo ricreare, li ascoltiamo i Pink Floyd.

Novità su Blue 2000, anche un po' teatrale questa canzone, Leave the Sun Behind di Kovacs, 15:46. Allora, accennavamo prima al potere salvifico, vabbè, non esageriamo, però quasi, del rosmarino, che è una pianta molto comune. Basterebbe metterla vicino alla porta di casa, dicono gli esperti, anche giardinaggio e giardinieri, che praticamente manifesta questa pianta, un'antica tradizione mediterranea legata a protezione, memoria e buon auspicio. Quindi andiamo anche nei dettagli per vedere insomma come curarla anche vicino alla porta di casa. Un rametto di rosmarino accanto alla porta di casa è un'immagine che si incontra ancora spesso nel nostro paese, soprattutto nelle zone rurali, nelle case mediterranee. C'è questo vaso vicino all'ingresso, sul balcone, accanto al cancello, e dietro c'è questa pianta aromatica che forse è una tra le più diffuse, se non la più diffusa in assoluto. Diciamo che attorno alla porta sono nate molte usanze popolari. Il rosmarino, con queste foglie sempreverdi, il profumo intenso, la sua resistenza nel tempo, è entrato anche tra i simboli associati alla cura, alla protezione della casa. Ecco, questo aspetto non lo conoscevo del rosmarino, ad esempio, però nel mondo contadino non aveva un valore soltanto decorativo, cresceva facilmente vicino alle abitazioni, quindi veniva usato in cucina ogni giorno e faceva parte della vita domestica. Il legame del rosmarino con la memoria è forse uno dei più profondi, perché il profumo rimane a lungo sulle mani, negli ambienti, e questa caratteristica ha contribuito nel corso del tempo a aumentare il suo valore simbolico. In diverse tradizioni popolari è stato associato al ricordo, alla fedeltà, ai momenti importanti della vita familiare, quindi è bene, diciamo, legarlo anche all'ingresso della casa per questa pianta verde tutto l'anno, capace di resistere anche nei periodi più difficili e anche bui. E poi, oltre alle tradizioni, c'è un motivo molto semplice per tenere il rosmarino vicino all'ingresso: il profumo, perché basta sfiorare i rametti per sentire questo aroma intenso mediterraneo, quindi si risparmia anche sul deodorante di casa in qualche modo. E al rosmarino vengono spesso attribuite proprietà contro gli insetti e soprattutto contro le zanzare, grazie a questi oli essenziali presenti nelle foglie. Alcuni composti aromatici della pianta sono stati studiati per questo possibile effetto repellente, ma la presenza di un semplice vaso vicino alla porta di casa difficilmente cambia la situazione in caso di molti insetti. Quindi il rosmarino può contribuire con il suo aroma, ma per ridurre davvero la presenza delle zanzare, che tra l'altro sono ancora presenti in giro, io ne ho viste tante ultimamente e anche fastidiose, altri ospiti indesiderati possono arrivare, come altri insetti ovviamente, quindi servono interventi più mirati sull'ambiente. Ma ci chiediamo a questo punto: come possiamo coltivare al meglio il rosmarino vicino all'ingresso? Diciamo che è una pianta abbastanza semplice da gestire, ha bisogno soprattutto di luce, terreno drenante, poca acqua. L'errore più frequente è lasciare ristagni nel sottovaso, perché le radici soffrono quando rimangono immerse nell'umidità per troppo tempo, quindi nei mesi caldi può richiedere qualche annaffiatura in più, mentre durante l'inverno ormai vicino le esigenze diminuiscono. Per mantenerlo compatto basta una potatura leggera ogni tanto, quindi raccogliete i rametti più giovani per la cucina, rimuovete le parti secche. Anche quando un ramo perde freschezza può avere una seconda vita, quindi non buttatelo, lasciatelo essiccare, perché mantiene parte del suo profumo e può essere utilizzato poi in cucina oppure come semplice decorazione naturale. Oh, ne sappiamo giusto di più sul rosmarino e anche sul potere salvifico e profumato nelle nostre vite se lo mettiamo vicino alla porta d'ingresso di casa. Ritorniamo alla musica italiana, c'è Jovanotti con Ora.

Giovanotti, il cantico delle creature può essere considerato come la prima vera canzone in italiano grazie alla sua struttura in strofa, ha detto lui, alla musicalità dei versi. È un testo capace di adattarsi anche a interpretazioni differenti, dalla chitarra ai tamburi fino all'orchestra, senza perdere la forza più profonda del suo messaggio, ovvero la gioia. E questa è la prospettiva che supera anche il tema, no, della rinuncia materiale. Giovanotti continua anche con questa convinzione che Francesco ha inventato la gioia come valore assoluto, la gioia anche nella povertà, e quello è la forza. Quindi parole di Giovanotti che si esprimono anche riguardo al cantico delle creature, secondo lui la prima vera canzone in italiano del nostro paese in assoluto. E vabbè, anche queste sono le parole legate alla figura di Francesco in quest'anno così importante in cui lo ricordiamo spesso e volentieri, è giusto che sia così. 15:54 di questo giovedì 24 settembre, ci aspetta un'ultima mezz'ora dopo le news, ricca di news, appunto, notizie musicali dall'Italia e dall'estero, quindi restate con noi. Chiudiamo quest'ora con David Bowie, questa è Chains.

Confessioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.

0: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale.
1: Nel cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso la imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Il 47% dei contribuenti italiani versa solo il 5% dell'IRPEF, 24 milioni non versa neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Anche la CIA riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina dalla stampa spagnola in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi allarmi. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi. L'ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. La manifestazione è dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. In questi minuti alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi, arrivato ieri sera a Washington, a tanti e spinosi dossier sul tavolo, dal commercio alle terre rare, dall'intelligenza artificiale agli scenari di guerra. Prezzo del petrolio leggermente in calo, il Brent è a $102,29 al barile. Intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di €2,23 al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando. Il bimbo di 6 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino, in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

buon giovedì a tutti gli amici di In Blu 2000, soprattutto quelli del pomeriggio all'interno delle nostre parole di In Blu 2000 fino alle 16.30 con tanti contenuti musicali. E che bella musica anche con il nuovo singolo di Malika Ayane appena ascoltato in apertura di questa ultima mezz'ora, Detto Tra Noi. Allora, Detto Tra Noi, e rimaniamo in tema musicale, ieri abbiamo parlato di questi misteriosi post di Marco Mengoni, alla fine è stato svelato l'arcano mistero, perché lui con tutti questi post dove diceva sono sbagliato e avete sbagliato e cosa ho sbagliato, alla fine siamo stati tutti tratti in inganno, pensavamo a nuova musica in arrivo, in realtà lui è il direttore creativo di Allo Sbagliato, che è ovviamente un locale che prende forma con questo nuovo progetto a Milano, un nuovo progetto che sta iniziando a prendere forma nel capoluogo lombardo e che per ora viene raccontato attraverso questa serie di indizi e annunci decisamente misteriosi. Quindi ha annunciato Mengoni guiderà creativamente la prossima stagione, senza però spiegare ancora nel dettaglio cosa accadrà. Quello che sappiamo è che il progetto durerà 7 settimane e seguirà il concetto praticamente degli offline club, ossia il divieto assoluto dell'uso del telefonino, e ci sembra anche una cosa bella. L'ingresso sarà riservato allo sbagliato e possessore di un biglietto, mentre la natura precisa dell'iniziativa è quello che accadrà durante queste 7 settimane, insomma devono ancora essere ampiamente svelati. Anche il modo in cui è stato presentato il progetto fa parte di questo gioco. Cosa potrà succedere di sbagliato? Questa è la domanda, si legge nella descrizione appunto della pagina, che invita a seguire gli account per scoprire chi, cosa, che sarà e come funziona questo nuovo ruolo che insomma intraprenderà Marco Mengoni nelle prossime settimane. Continuiamo in musica, arriva Rod Stewart.

protagonista nella nostra playlist del pomeriggio, anche Ginny, con questa canzone che ormai conosciamo benissimo, Less Than a Lover. Chissà se è innamorata la nostra amica Marisa, che ci ha scritto a diretta@radioinblu.it, perché insomma lei parla di una persona a lei molto cara che vuole salutare e inizia con G il suo nome. Ecco, non vuole svelare più di tanto, è un po' misterioso, diciamo la verità. Noi, cara Marisa, abbiamo lanciato, diciamo, questo appello, anzi questo saluto particolare, quindi ti auguriamo una buona giornata. Continuate a scriverci, continuate a seguirci anche con tutti i nostri mezzi a vostra disposizione, che sono l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it, e poi oggi ricordiamo anche il digitale terrestre canale 728. Tra poco parleremo dell'indimenticabile Ornella Vanoni, subito Ciao Bella Italia, la nuova di Eugenio in Via di Gioia.

Ciao bella Italia, su In Blu 2000 potremmo dedicare un saluto speciale e lo facciamo alla grande indimenticabile Ciao Ornella, indimenticabile nei nostri cuori, perché il 13 novembre uscirà l'album postumo con due inediti. Vivere è il mio concerto più bello contiene 31 tracce cantate con diversi colleghi e amici, tra cui Elisa, Emma e Mahmood. Nel giorno del compleanno di Gino Paoli ricordiamo che è uscito ieri Anche quando ti rivedrò, il suo nuovo singolo del cantautore dedicato proprio a Ornella, che doveva essere cantato appunto in duetto tra i due. Quindi 13 novembre, segniamo questa bella data, nuovo album postumo di Ornella Vanoni, un regalo speciale davvero per tutti noi, con due brani inediti registrati in studio durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico. Il disco celebra il 92esimo compleanno di Ornella, che sarebbe stato nella giornata appunto di martedì scorso, 22 settembre, ed esce a ridosso anche del primo anniversario dalla sua scomparsa avvenuta il 21 novembre scorso. Vivere il mio concerto più bello con tutte queste belle tracce, con tanti artisti, colleghi e amici, ne citiamo anche altri come Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Freso e Patti Pravo, pubblicazione che sarà anticipata da Almeno tu nell'universo, la canzone presentata da Mia Martini, lo ricordiamo, nel 1989, bellissima, e qui interpretata da Ornella insieme ad Elisa, che l'aveva già cantata tra l'altro per un film di Muccino nel 2003. Box limitato, questi cofanetti a disposizione, anche numerato, contenente tre vinili con le 29 canzoni live, un 45 giri speciali con due inediti, poi ci sarà anche un doppio CD maxi con booklet di 32 pagine, le foto esclusive e le dediche, contenente anche il CD con il primo dei due inediti e le 14 tracce dal vivo, e nel secondo CD il secondo inedito e altre 15 esibizioni live. Una vera chicca imperdibile per tutti noi che amiamo Ornella Vanoni. Sarà disponibile quindi in questi due formati fisici da collezione, e quindi assolutamente da non perdere, da non perdere, come la nostra musica, che a questo punto ritorna indietro nel tempo ancora una volta, e lo facciamo con Sailing di Christopher

Parliamo di donne protagoniste dello spettacolo e della musica in particolare, la grande Laura Pausini, che ha fatto un altrettanto grande annuncio. Infatti lei è pronta a tornare negli stadi il prossimo anno, 20 anni dopo la prima volta. Il 2027, ha scritto Laura nei social, per me sarà un anno particolare, un anno che porta con sé una storia lunga 20 anni. Lo ha scritto perché lei nel 2007 insomma sarà la prima artista, anzi è stata la prima artista donna a cantare in uno stadio in Italia. Quello stadio, ha detto e ha scritto, è il tempio di San Siro, e ricordo ancora l'emozione di quella prima volta, la paura, l'energia, il rumore di tutte quelle voci insieme. Un sogno che allora sembrava enorme, che ha cambiato per sempre una parte della mia vita. La prossima estate, 20 anni dopo esatti, tornerà negli stadi, tornerà, scrive Laura, per celebrare quella prima volta e tutto quello che è successo da allora. E torna anche con la musica, la storia e anche la storia del pubblico che la segue. Questa volta porterà con sé anche Una Nessuna 100.000, la fondazione per continuare a tenere alta l'attenzione, lo ricordiamo, sulla violenza contro le donne, e soprattutto continuare a raccogliere fondi per sostenere concretamente i centri antiviolenza. Un palco può essere una festa, ha scritto Laura, ma può anche diventare una voce. È molto importante anche quando si lanciano ovviamente messaggi di questo tipo. Non ci ritroveremo, continua Laura, a San Siro, ma a Lignano, Messina, Bari, Pescara e Roma. Queste sono le location, ancora una volta insieme, solo un po' più vicini, e vi do le date: 2 giugno Lignano, appunto, Sabbia d'Oro; 12 giugno sarà a Messina, il 19 giugno a Bari, 26 giugno ovviamente del prossimo anno a Pescara, e a Roma il 3 luglio del 2027. Questo è il nuovo tour di Laura Pausini.

Il tempo vola, come dico io, quando ci si diverte. Anche oggi chiudiamo ufficialmente il nostro appuntamento con le parole di Blu 2000. Grazie per esserci stati, grazie dei vostri messaggi, del vostro affetto e calore. Naturalmente vi auguro buon pomeriggio, rimanete con la bella musica e i contenuti di Blu 2000. Riscopriteci anche sull'app Play 2000 e sul sito play2000.it. Ci risentiamo domani a partire appunto con le parole dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi. Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi paesi, ha detto il presidente cinese, sono qui per espandere la cooperazione e promuovere il benessere di entrambi i nostri popoli. Torniamo in Italia, resta chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte di Andrea Moretti, e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale, un operaio è precipitato nel vano ascensore nel luogo dove lavorava. Grande attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Intanto oggi il Papa ha ricevuto in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. In primo piano la questione climatica.
1: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Da Roma, Rita Salerno.
0: In corso il Consiglio dei Ministri per approvare il decreto scuola con il tetto alla presenza di studenti stranieri nelle aule. Non cessano critiche e polemiche. Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi, lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto a Torino, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Anche gli 007 statunitensi rilanciano l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della Difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi alert. Prezzo del petrolio oggi leggermente in calo, intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando il bimbo di 6 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino, piccolo comune in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Morire di lavoro. Un operaio ha perso la vita a Padova nel vano ascensore di un cantiere ed è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte l'altra notte di Andrea Moretti. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che prevede anche un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. A Washington l'incontro Xi-Trump, tanti dossier spinosi sul tavolo. Intanto la CIA rilancia l'allarme per possibili attacchi di droni russi anche contro l'Italia. Non ci sono riscontri, afferma il ministro Crosetto. Senza cura della biodiversità l'uomo può distruggersi, così il presidente Mattarella da Torino all'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. E buonasera da Chiara Placenti. Al microfono, è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. L'altra notte, questa mattina, in un cantiere a Padova, un altro incidente mortale. Lucia Ascione.
1: Ad allertare la questura di Padova sono stati i familiari del 51enne titolare di una impresa edile impegnata nella ristrutturazione di uno stabile in via Goito. Non aveva fatto ritorno a casa a fine giornata, il suo furgone era ancora in strada con il cassone aperto. Quando le volanti sono arrivate sul posto hanno fatto squillare lo smartphone, lo hanno trovato nel vano ascensore poco distante dal corpo dell'operaio precipitato al suolo. Sono tuttora in corso le indagini per comprendere la dinamica dell'accaduto. Intanto a Roma la procura indaga per omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in merito alla tragica fine di Andrea Moretti, l'operaio 22enne caduto da un'impalcatura e deceduto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Lunedì presumibilmente verrà affidato l'incarico dell'autopsia all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. L'anfiteatro Flavio resterà chiuso anche domani su disposizione del Ministro della Cultura. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: I dati INAIL parlano di un calo delle morti sul lavoro ma un aumento degli infortuni. Giuseppe Caporaso.
2: Aumentano gli infortuni lungo la penisola ma diminuiscono le vittime. I dati evidenziati dall'INAIL vedono nel 2025 600.000 denunce di infortunio con una crescita rispetto all'anno precedente dell'1,2%. I casi mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198 con un calo del 3,3% rispetto al 2024. Dai dati INAIL emerge poi una crescita significativa degli incidenti in itinere, cioè quelli che si verificano nel tragitto di andata e ritorno tra la propria abitazione e il posto di lavoro. Sono stati 104.417 in crescita del 2,4% rispetto all'anno precedente, superando anche il dato storico del 2019. Sul fronte dei controlli, i numeri snocciolati dall'INAIL parlano di un maggiore incrocio delle banche dati e di una cooperazione più stretta tra Ispettorato del Lavoro, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il risultato ha visto una regolarizzazione di 31.722 lavoratori, di cui 1.635 in nero. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto scuola con l'introduzione di un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. Ci aggiorna Augusto Cantelmi. Ciao Augusto.
3: Ciao Chiara, sì, si è concluso da poco il Consiglio dei Ministri, attendiamo le parole del Ministro dell'Istruzione Valditara, ma vediamo un po' che cosa è uscito da questo decreto. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Decreto dunque che ha avuto il via libera dal governo, previsti finanziamenti per corsi di italiano fino a 17 milioni per gli istituti che non possono rispettare la quota del 30%. Previsto nel decreto anche l'allontanamento ai servizi sociali dei minori i cui genitori non seguono percorsi di lingua italiana. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burka in classe, si prevedono sanzioni per chi non lo rispetta che vanno da 200 a 1000 euro. Tra poco la conferenza stampa di Valditara e poi ci aggiorniamo. È tutto da Palazzo Chigi, a te Chiara.
0: E grazie al nostro Augusto Cantelmi. Andiamo a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi è il giorno del premier israeliano Netanyahu in presenza e del presidente dell'ANP Abu Mazen in un video registrato. Ci colleghiamo subito con la nostra Alessandra Buzzetti. Ciao Alessandra.
4: Sì, ciao. Il presidente Abu Mazen, che il secondo anno consecutivo ha dovuto parlare con questo video preregistrato perché l'amministrazione Trump gli aveva negato il visto d'ingresso e Abu Mazen ha detto che è una misura punitiva legittima per avere chiesto la fine dell'occupazione e per essersi rivolti alla Corte Penale Internazionale. Abu Mazen, che sappiamo essere sempre anche più debole, ha fatto però appello alle Nazioni Unite a non permettere un'altra Nakba nel momento più pericoloso della storia del popolo palestinese per le politiche sempre più aggressive di Israele finalizzate a sradicare, ha detto Abu Mazen, più palestinesi possibili da Gaza alla Cisgiordania e a New York. Poche ore fa atterrato, come dicevi tu, il ministro Netanyahu per una visita lampo, la più breve delle tante fatte negli Stati Uniti, perché non c'è nessun incontro in agenda con Donald Trump, e questo è un segnale importante per Netanyahu da parte del presidente sappiamo essere inguaiato in questa guerra con l'Iran. Netanyahu, prima di partire, ha detto che riserverà delle sorprese, dirà la verità sul sindaco musulmano di New York perché sostiene i terroristi di Hamas, ma a New York sono proprio in corso proteste contro l'arrivo del premier israeliano. L'anno scorso ricordiamo che rappresentanti di diversi paesi erano usciti all'aula in segno di protesta mentre parlava il primo ministro israeliano, e a 24 mesi di distanza di fatto il governo di Netanyahu è ancora più isolato. Gerusalemme, a voi.
0: Grazie Alessandra Buzzetti. Ora in Ucraina, anche oggi intensi raid russi su tutto il territorio. Putin è il paziente zero della guerra, dice Zelensky, va fermato. Massimiliano Cochi.
5: Dopo aver chiesto ieri ai leader mondiali di continuare a sanzionare la Russia e di considerare Putin il paziente zero di questa guerra, Volodymyr Zelensky ha ribadito oggi di essere disponibile ad un vertice trilaterale con Stati Uniti e Russia e a una tregua energetica. La proposta è già stata rifiutata però dal Cremlino, che ha invece ringraziato gli Stati Uniti per l'invito rivolto a Vladimir Putin al prossimo G20 previsto a dicembre in Florida. Valuteremo se accettare, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Nel frattempo la guerra va avanti con la Russia che nella notte ha lanciato centinaia tra droni e missili verso l'Ucraina. 7 persone sono morte nel raid contro una fattoria nei pressi di Kharkiv, altri morti ad Odessa e Kiev, dove un missile ha centrato il reparto maternità dell'ospedale nel quartiere Podilsky, uccidendo una persona. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La CIA ha rilanciato l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questa alert. In corso l'atteso incontro Trump Xi alla Casa Bianca, sul tavolo dossier complessi, fronte di guerra, commercio, terre rare, intelligenza artificiale. Marco Burini.
6: Come all'aeroporto, anche alla Casa Bianca Trump ha steso il tappeto rosso per Xi Jinping. Il vertice tra i capi di Stati Uniti e Cina è iniziato tra bandiere e fanfare. Accanto a Trump c'era la moglie Melania. Ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, aveva detto poco prima in un'intervista l'ex modella originaria della Slovenia, un tempo parte della Jugoslavia. Il marito dà del comunista a quelli che detesta, ma rispetta Xi Jinping. Pure lui accompagnato dalla moglie Peng Liyuan, perché è un tipo scaltro e ha senso per gli affari. Più di lui. Basta vedere come ha reagito alla guerra dei dazi scatenata da Trump. I due avevano altri conflitti di cui discutere. Medio Oriente, Ucraina e la questione di Taiwan. E poi un altro dossier enorme e delicato, l'intelligenza artificiale. Trump ha parlato di grande amicizia con Xi e di interessi comuni tra le due nazioni. Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, ha detto Xi, chiedendo cooperazione e di coesistere in pace. Dallo scontro perdiamo entrambi, e non solo loro. Marco Burini, linea allo studio.
0: Rientriamo in Italia. Povertà, lavoro, fragilità, se ne è parlato oggi in Campidoglio in un incontro promosso dalla Caritas diocesana di Roma, da CGL e CISL locali. Vito De Torre.
7: Caritas, CISL e CGL insieme per contrastare le nuove povertà. Accade non solo a Roma, i salari sempre più leggeri, l'aumento dei prezzi quotidiano, i nuovi poveri sono coloro che hanno un lavoro ma non riescono a soddisfare i bisogni più elementari. Diseguaglianze e povertà emergenti in tutte le grandi città, un divario sempre più evidente tra centro e periferie. Giustino Trincia, direttore Caritas di Roma.
8: La perdita del potere di acquisto delle pensioni, degli stipendi, dei salari di fronte agli occhi di tutti, e l'Istat non fa che documentarlo da anni e anni. E poi ci sono nuove povertà legate alle dipendenze. Credo che non mai come in questo periodo siano corsi fiumi di droga nella città di Roma. Penso anche alla dipendenza dall'azzardo, dalle scommesse. L'Agenzia delle Entrate ci dice che nel 2025 solo nella provincia di Roma oltre 8 miliardi di euro in scommesse legali.
7: Vito De Torre, linea allo studio.
0: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non danno neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Tutto ci racconta Rita Salerno.
9: 15 discorsi, 3 tappe in 4 giorni, il quinto viaggio internazionale di Papa Leone XIV in Francia si preannuncia denso di appuntamenti tra incontri istituzionali e celebrazioni liturgiche, in un contesto dove si assiste ad un rinnovato interesse per la fede. In questi giorni che precedono la visita del Pontefice si respira un'atmosfera di gioia tra i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose che si sono preparati per mesi per accogliere Leone XIV e anche tra i 17.000 volontari che si sono offerti per garantire il buon andamento della visita del successore di Pietro. Parigi, Lourdes e Metz, le città nel programma della visita che si apre domani per concludersi il 28 settembre. La pace, l'Europa cristiana, il dialogo, le ferite sociali, la centralità dell'educazione e dell'arte sono i temi che risuoneranno negli interventi del Pontefice. Rita Salerno, linea allo studio.
0: La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza, l'uomo può distruggersi. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. Ci racconta tutto Alessandra Camarca.
10: La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza cura di questa ricchezza l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto.
11: La biodiversità ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuire a questa dimensione, a questa condizione, il giusto valore.
10: Si celebrano i 40 anni di Slow Food Italia della prima edizione senza Carlin Petrini che la ideò.
11: La biodiversità, ripeteva Petrini, è ricerca, è incontro, è cultura di solidarietà e di pace, come è stato poc'anzi ricordato.
10: Mattarella cita la Laudato Si di Papa Francesco, rimarca l'articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell'ambiente, parla di agricoltura e di etica e dei diritti delle persone, parla di futuro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Calcio al via la Nations League, azzurro in campo domani all'Olimpico contro il Belgio, al ritiro dei giocatori a Coverciano, oggi è arrivato il presidente della FIGC Malagò che incassa il sostegno della Lega Calcio nel pieno delle polemiche per la vicenda tesseramento. E siamo in chiusura, vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Sabino D'Alessandro in regia.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Un cordiale saluto, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Una bella esperienza raccontata in vita.it. È l'esperienza di Fabrizio, il Maradona delle carceri. Mi hanno salvato il pallone e la cura per Giovanni, queste le sue parole. È Fabrizio Maiello, ha passato 24 anni tra carceri e ospedali psichiatrici giudiziari. È un ex calciatore, conosciuto come il Maradona delle carceri per i suoi record nei palleggi. Dopo una vita che è stata un mare in tempesta, mi hanno salvato l'amore per il pallone e prendermi cura di Giovanni, un internato malato terminale. Non ho più smesso di prendermi cura degli altri. Oggi fa il testimone della legalità nelle scuole con Libera e interverrà anche a Bergamo Incontra. Fu come giungere in porto dopo un mare in tempesta. Questa è una frase che dà il titolo quest'anno alla manifestazione Bergamo Incontra. E a questa manifestazione interverrà anche Fabrizio Maiello, un ex detenuto, conosciuto come il Maradona delle carceri per il suo essere campione di palleggi. La mia vita è stata proprio come un mare in tempesta, ma ho trovato il mio porto ritrovando l'amore per il pallone e prendendomi cura. La sua svolta è stata l'incontro con un internato malato terminale, classe 1963. Maiello nasce a Cesano Maderno, cresce con il pallone tra i piedi. A 17 anni, dopo un inizio promettente nelle giovanili del Monza, un grave infortunio al ginocchio chiude di colpo questo sogno. Rifiuta l'operazione, scappa di casa, comincia un'altra vita tra rapine, sparatorie, droga, fughe. Nel 1982 il primo arresto, poi 10 anni tra carcere e latitanza. Dal 1990 finisce negli ospedali psichiatrici giudiziari e lì passa anni durissimi, spesso legato al letto di contenzione. Nel 1998 la direttrice dell'OPG gli concede di allenarsi per la maratona Vivi Città. Maiello ricomincia a palleggiare e ne fa una terapia. La sua storia è raccontata nel libro Nel carcere dei matti delinquenti di Franca Garreffa e anche in un docufilm Senza volto e in un podcast. E mentre parliamo con lui, Maiello è in macchina e noi siamo al telefono. Lui sta andando ad un incontro in una residenza per persone con disabilità di Inzago. Sto andando a trovare dei ragazzi. In molte iniziative sono vicino alle persone che soffrono e che sono in un momento difficile della loro vita, perché anch'io sono stato per tanto tempo in un momento difficile. L'incontro a Bergamo Incontra, a cui parteciperò, si chiama Fu come giungere in porto dopo un mare in tempesta. E la mia vita è stata un mare in tempesta. Ho fatto 14 anni dentro al manicomio criminale. 10 anni di carcere che non sono serviti a niente. Mi venne dato nel 1984. Per tanti anni il pallone l'ho odiato. Poi sono tornato a riprenderlo quando sono finito in carcere. Questo soprannome nacque quando Maradona arrivò dal Barcellona al Napoli. All'epoca avevo 21 anni. In quel momento ero diventato un pacco postale. Avevo perso la testa. Giravo da un carcere all'altro. Io giocavo benino a pallone. E di lì è venuto questo soprannome. Ad un certo punto della mia vita pensavo di non tornare più al porto. Forse non lo volevo neanche, perché mi rendevo conto che era inutile soffrire. Sono stato spronato dalla direttrice del carcere di allora a ricominciare a giocare. Era il 1996. È tornato nella mia vita un pallone. Me ne hanno dato uno personale per cercare di battere il record di palleggi. Una mia salvezza è stata questa. L'altra, ancora più importante, è stata trovare una persona di cui mi sono preso cura. Nel 1997 è arrivato Giovanni, ha cambiato la mia vita. Giovanni Marioni, un internato malato terminale, di cui mi sono preso cura fino alla guarigione. È stato il vero atto di coraggio della mia vita. Lui è stata la medicina che mi ha salvato. Giovanni era una persona persa. Lo sentivo sempre lamentarsi da uomo spaventato, perché era innocente, nelle condizioni di vita in un OPG. A volte non volevi più neanche salvarti e continuare a soffrire così tanto. Seguivamo mattina, pomeriggio e sera una terapia obbligatoria con punture, farmaci che ci rendevano sempre intontiti. Nei letti di contenzione venivamo legati con le cinghie, le caviglie, ai polsi. Quando ero scompensato, come dicevano i dottori, quando non stavo bene, ero legato nudo in quel letto di contenzione, mi davano da mangiare con una cannuccia da bere, mi pulivano, ci facevamo tutto addosso. Era molto umiliante per me. Ero finito io in quella situazione, con le mie scelte sbagliate, perché volevo fare solo il calciatore. Lì ho pensato che non potessi più tornare indietro. Giovanni non sapeva neanche di essere a Reggio Emilia, perché la sua vita è sempre stata chiusa dentro l'OPG. Non aveva nessuno, come in quel momento non avevo nessuno neanch'io. Quando l'ho visto dopo 2 o 3 giorni che gridava, che si lamentava, non ce l'ho più fatta. Dopo tanti anni di carcere era il momento più difficile della mia vita, non stavo bene. In quel momento non avevo niente da perdere. Ho fatto una scelta istintiva, come una giocata nel calcio. Nel momento più difficile della mia vita ho scelto di aiutare una persona che stava molto più male di me. E quando sono andato dal dottore a chiedergli di mettermelo in cella perché volevo aiutarlo, me l'ha sconsigliato. Mi disse: tu appena appena galleggi, lui sta morendo, ha 3 mesi di vita. Sprofondate tutte e due giù e non vi salva nessuno. Gli risposi che tanto io ero già perso. Da lì è partito tutto. Giovanni all'inizio aveva paura di me, non si faceva aiutare, ma io l'ho voluto a tutti i costi aiutare. Aveva delle crisi respiratorie fortissime. Eravamo io, Giovanni e un pallone. Abbiamo passato 5 anni insieme. Giovanni è guarito, è uscito libero. Io l'ho capito dopo che curando ogni giorno Giovanni, cambiandogli il pannolone, dandogli l'ossigeno, volendogli bene, stavo curando me stesso. Io non mi volevo più curare, a me la cura mi ha salvato e mi ha portato anche l'amore. Sì, l'amore di un'infermiera che è la mia compagna. In tutti questi anni Daniela mi ha visto star male quando ero legato. ma ha visto battere il record col pallone, non gliene fregava niente del pallone. Mi ha visto aiutare giorno e notte Giovanni, e quando tutti mi chiedevano perché lo fai, perché cambi il pallone a una persona che non conosci, ho sempre risposto che le mani me le ero sporcate fuori, non pulendo Giovanni. Con lui io le mani me le stavo pulendo. La mia è una storia di amicizia e di amore. Daniela mi vedeva che curavo giorno e notte Giovanni. Quando è uscito dovevo fare ancora tanti anni dentro. Un giorno è venuta in cella per vedere come stavo. E le sue parole sono state: tu sei un uomo buono, ti aspetto quando uscirai. Sono uscito alla fine del 2007. Ho iniziato nel 1998, palleggiato dentro le mura di cinta per un chilometro a destra e a sinistra con i piedi. Nel 1999 ho fatto la stessa cosa ma a marcia indietro. Nel 2000 ho percorso la stessa distanza a marcia indietro, palleggiando solo di testa. Nel 2001 ho fatto 5 chilometri con il pallone in equilibrio stabile sulla fronte. Dopo altri record, palleggiato in occasione di una partita dell'Italia al Mapei Stadium nel centro storico di Reggio Emilia per 1500 metri, nel 2022 per 2 chilometri l'anno dopo. Una tappa importante della mia vita è stato il perdono di Gianfranco Zola, di cui avevo organizzato nel 1994 il sequestro, che poi non andò in porto. L'ho incontrato 30 anni dopo, mi ha perdonato, mi ha voluto incontrare. È stata una dimostrazione che il campione è in campo e fuori. Sono testimoniale della legalità nelle scuole con Libera di Reggio Emilia, di un calcio al bullismo contro la violenza del genere. Delle iniziative contro il bullismo ci tengo, perché Giovanni era bullizzato dentro anche il manicomio criminale. I bulli non sono solo i ragazzi, i bulli sono anche gli adulti, e lui appunto era bullizzato dentro il manicomio criminale. Lo faccio perché la mia storia potrebbe essere un monito, soprattutto per i giovani, ai quali dico di fare attenzione perché si fa presto a sbagliare. Io non avrei mai potuto pensare che la mia vita finisse così male, perché avevo un sogno del calcio, poi invece le cose succedono. I ragazzi, quando racconto la mia storia fatta di calcio, di criminalità, ma anche di amore e di amicizia, sono colpiti. Le ragazze sono sorprese quando parlo dell'amore di Daniela, nato in un posto così, del coraggio di una donna a credere in me. Quando torno a casa dopo questi incontri sono sempre più sereno, e finché ce la faccio lo continuerò a fare. Sì, il lavoro ce l'ho. Da quando ho fatto un percorso bellissimo nell'OPG di Reggio Emilia. Lavoro in una cooperativa che si chiama Lo Stradello, facciamo la manutenzione del verde, curiamo parchi e strade. Un lavoro che è il primo onesto che ho fatto in tutta la mia vita. A parte il calcio, ho fatto tutto quello che non dovevo fare. Questo è un lavoro calcio, ho fatto tutto quello che non dovevo fare. Questo è un lavoro libero, che mi fa sentire libero. Farei veramente fatica a pensarmi in una fabbrica, non ci riuscirei dopo tutti quegli anni rinchiuso. Mi prendo cura del verde, ma io, più che prendermi cura delle cose materiali, ho imparato che amo prendermi cura delle persone.

0: De Gregori, La donna cannone. Termina con questa canzone la nostra Fontana del Villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta ricordandovi, se volete seguirci, che dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 e 18:15 c'è la fontana. Poi trovate il nostro programma anche nella vostra auto, in DAB, alla lettera I come incontri. Abbiamo il podcast radioincontri.org e lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Buongiorno e buon ascolto, consueto appuntamento con il GR Valdichiana di oggi, giovedì 24 di settembre, in redazione Giorgio Fanelli. Di intelligenza artificiale e di tanto altro si è parlato nel convegno dello SPI-CGL a Camandoli, il servizio di Massimo Gianni.
1: Lavoro, libertà e conoscenza nel tempo della sfida demografica e dell'intelligenza artificiale. Questo è il tema del convegno che il sindacato pensionato italiano CGL della Toscana e di Arezzo, insieme al periodico sindacale Liberetà, hanno organizzato presso il monastero di Camandoli.
0: Stefano Landini, segretario nazionale SPI-CGL.
2: È stata una cosa molto interessante. Assieme a delle competenze abbiamo messo la quotidianità dell'impegno della CGL e dello SPI nel territorio, che riafferma come temi così importanti riguardano i temi della democrazia, della condizione, della capacità di scegliere, della libertà. E da questo punto di vista siamo molto preoccupati che, oltre a un peggioramento della condizione generale, di cui questo governo, ad esempio, guarda al lavoro, guarda ai lavoratori, guarda la condizione dei pensionati, guarda la parte del paese che ha sempre fatto il proprio dovere, si aggiunge l'intervento di un'intelligenza artificiale che, se non governata, non distribuita, non redistribuita, rischia di essere nella mano di pochi e di peggiorare ancora la possibilità di migliorare le condizioni di quelli che noi rappresentiamo. Il nostro congresso cercherà di dare delle risposte anche in questo. Oggi è stata una tappa importante.
0: Giuseppe Federico Mennella, direttore Liberetà.
3: L'intelligenza artificiale è un'opportunità, sì, è un rischio, sì. I rischi sono anche diversi. Uno riguarda il pluralismo, perché chi governa lo strumento, pochi, neocapitalisti, capitalisti della grande tecnologia, e il rischio è quello di non avere più il pluralismo delle idee, delle informazioni. Questo è uno dei rischi. L'altro rischio riguarda molto i giovani, è quello di affidarsi all'intelligenza artificiale per dotarsi del sapere, della conoscenza. E questo potrebbe creare un fenomeno che, detto così, è addirittura spaventoso, che è quello che i neuroni non lavorano, muoiono, perché se non eserciti le sinapsi, quindi i neuroni, quindi il cervello, questo si atrofizza, non viene più nutrito, perché se affidi tutto quello che vuoi sapere con una domanda, una conversazione con l'intelligenza artificiale, il rischio è grande. E questo è un tema che si pone da molti secoli, quando ci sono questi i cambiamenti delle tecnologie. Qual è oggi la grande novità? Grandissima novità è l'accelerazione del cambiamento, la sua velocità. Si può fare un caso, lo faccio da giornalista. La tecnologia messa a punto da Gutenberg a metà del 400, il processo di stampa dei caratteri mobili, durò 3 secoli prima che arrivasse il vapore a cambiare molto le tecnologie di stampa. E oggi ChatGPT è nato avantieri, siamo già ormai alla 6ª generazione, e probabilmente mentre parliamo sta diventando un'altra cosa. Questo convegno sta aprendo gli occhi proprio su queste opportunità e su questi rischi, e quindi è un convegno di grande livello.
0: Harmony Award Stop Violenze, 4ª edizione a Monte San Savino, tra sport, partecipazione e impegno civile. Il 25 settembre torna l'appuntamento ideato e organizzato da Angelo Morelli e Chiara Fatai, dalle 16 alle 19, centro storico ospita Play Together, alleniamoci contro la violenza. Poi dalle 21 al Teatro Verdi di Monte San Savino, la cerimonia con Alessandra Campedelli, Società Sportiva Arezzo, Massimo Bonini, Massimo Colaci, Giacomo Galanda, Giovanni Galli, Giacomo Perini, Simona Rolandi e Irene Vecchi. Un premio ancora giovane, giunto alla sua 4ª edizione, ma già capace di riunire negli anni un parterre di ospiti e primati di assoluto rilievo nazionale e internazionale. Gianni Bennati, sindaco di Monte San Savino.
4: È ormai una tradizione per Monte San Savino. La quarta edizione è stata una fra le prime cose che abbiamo fatto in questo mandato amministrativo. E è una cosa che portiamo avanti perché ci crediamo fermamente, perché è anche un modo di vedere lo sport sotto un'altra ottica, perché vi sono anche dei momenti particolari, perché per esempio invito tutti a venire nel pomeriggio quando tutti i bambini e ragazze occupano il nostro centro storico per fare sport, come deve essere inteso, in amicizia, in allegria e come un modo di confronto con gli altri. Ma sì, Monte San Savino diventa proprio un punto di riferimento per lo sport oltre i nostri confini, ma penso anche oltre la provincia di Arezzo.
5: Sì, per noi è un appuntamento molto importante al quale teniamo particolarmente, perché è un evento che parla di buoni sentimenti e non è facile, insomma, in questo momento, quindi ci piace organizzarlo e pensare che coinvolgerà nel pomeriggio tanti ragazzi, tanti giovani. Abbiamo visto spesso anche la presenza di nonni, genitori, poi la sera il momento con i campioni dello sport e del giornalismo al Teatro Verdi. Sì, è un pomeriggio veramente bello perché inizia alle 16 e il centro storico di Monte San Savino ospiterà appunto queste associazioni sportive del territorio, parliamo del calcio, della pallavolo, del taekwondo e moltissime altre che si esibiranno e faranno provare a chi vuole anche questi sport, a chi si vuole semplicemente avvicinare. Ed è un momento particolarmente importante per noi perché, insomma, anche l'anno scorso non che ha piovuto, ma l'anno prima abbiamo avuto 350 ragazzi, c'erano i genitori, c'erano i nonni, ed è bello, insomma, vedere un centro storico così, così ricco e soprattutto, insomma, proprio all'insegna dei buoni sentimenti, c'erano veramente, si divertivano come pazzi, ridevano, giocavano tra di loro, quindi insomma per noi questo è importante.
6: Allora, gli ospiti saranno esattamente 9. Parto in ordine alfabetico, così non facciamo torto a nessuno. Ci sarà per il calcio Massimo Bonini, che è stato uno dei più importanti mediani della Juventus, che ha giocato e militato in questo squadrone a tempi di Trapattoni come allenatore e di Boniek e di Platini. Poi ci sarà invece per la pallavolo una allenatrice, anzi l'unica allenatrice di nazionali per tutta Europa e per tutta l'Asia, che è Alessandra Campedelli, un'allenatrice che negli anni scorsi ha avuto un'esperienza in Iran con la nazionale di pallavolo femminile in Iran, poi in Pakistan, e adesso è allenatrice della nazionale tunisina. Per quanto riguarda invece la pallavolo, credo uno dei più importanti e grandi liberi del tappeto verde, che è Massimo Colaci, che gioca nella Sir Safet di Perugia e che quest'anno hanno veramente fatto un bottino importantissimo, ma poi è stato anche il libero della nazionale per tantissimi anni. Per quanto riguarda invece il basket, abbiamo Giacomo Galanda, importantissima ala da 3 punti delle più importanti società di basket italiane, ha finito la sua carriera a Pistoia, dove attualmente vive e lavora, ed è stato anche l'ala importante anche della nazionale di basket, e per la prima volta in assoluto la nazionale di basket vinse l'argento alle Olimpiadi del 2004 ad Atene. Poi passiamo di nuovo al calcio con un ex portiere, devo dire importantissimo soprattutto per la squadra del Milan, che è Giovanni Galli, ha militato anche lui nella nazionale italiana di calcio, e ultimamente Giovanni Galli, nel momento in cui si è ritirato e ha appeso gli scarpini al chiodo, si è dedicato molto al sociale, tenendo presente che Giovanni Galli ha avuto in famiglia un lutto importantissimo, la morte del figlio a soli 17 anni, una promessa del Bologna, durante un incidente stradale. Lui ha fondato una fondazione appunto che porta proprio il nome del figlio, Niccolò Galli. Poi abbiamo dato spazio anche allo sport paralimpico quest'anno, abbiamo Giacomo Perini, che è un canottiere, ultimamente ha vinto anche una medaglia d'argento agli europei di Varese. Giacomo Perini, all'età di soli 18 anni, è stato affetto da un osteosarcoma e quindi è stato amputato alla gamba destra. voi pensate che a 18 anni ti crolla il mondo addosso, quindi devi trovare uno stimolo perché i tuoi sogni che avevi in quel momento nel cassetto diventino altri sogni. Quindi lui ha trovato nel canottaggio lo stimolo per reagire ed ha vinto anche una medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. Per il giornalismo abbiamo, la donna di punta di Rai Sport, Simona Rolandi, che ha condotto Dribbling, ha condotto la Domenica Sportiva, ha condotto 90esimo minuto, Notti Olimpiche, quindi veramente un volto conosciuto, una persona molto preparata e devo dire che lo sport è la sua bandiera. Poi abbiamo voluto dare anche spazio a quello che il nostro territorio ha vissuto in questo ultimo anno, la squadra Amaranto, la squadra del cuore, la squadra che dopo 19 anni è tornata ai vertici delle classifiche, quindi la promozione in Serie B, quindi sarà rappresentata dal presidente Guglielmo Manzo. E poi finiamo con la schermitrice livornese Irene Vecchi, che ha nel suo palmarès medaglie dei mondiali, medaglie europee e partecipazioni alle edizioni olimpiche. Ecco, questo è il palmarès e devo dire il parterre di quest'anno. Devo dire che ogni anno riusciamo ad alzare l'asticella per quanto riguarda la qualità e anche l'attenzione dei premiati, perché non è facile poi portare grandi nomi, anche perché la manifestazione si svolge a settembre, quando i campionati sono già cominciati, gli allenamenti sono già cominciati, anche chi non gareggia più ha comunque impegni con le varie società, quindi non è facile, però ci siamo riusciti e quindi siamo orgogliosi che Monte San Savino ospiti anche per questa edizione questo evento e che ci abbia affidato l'incarico dell'organizzazione. Che lo sport per noi organizzatori deve essere il promotore di messaggi di aggregazione, di non violenza, di divertimento, di fair play, di giocare pulito, ma soprattutto di guardare a un futuro senza violenza, un messaggio che deve essere dato ai giovani, visto e considerato che in questo momento c'è una recrudescenza importantissima, significativa e anche preoccupante di violenza nel mondo giovanile, dobbiamo in tutti i modi fare l'impossibile perché ognuno nel suo piccolo, attraverso vari meccanismi e attraverso vari settori, cerchi di riportare nella mentalità dei giovani un aspetto di non violenza e di aggregazione.
0: Prima il sindaco Bennati, poi l'assessore Patrizia Roggiolani di Monte San Savino ed infine Chiara Fatai, che ha illustrato la serata con i premiati. Fieri di aver concesso lo spazio necessario per questa manifestazione contro la violenza. Ed è tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli vi attende per la pagina sportiva.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva del giovedì. Ci siamo, noi tutti sbizzarriti a trovare i possibili moduli nuovi per affrontare le squadre, naturalmente quelle che rimangono in Serie B, il campionato è iniziato solo adesso, abbiamo appurato tutte le caratteristiche tecniche dei giocatori Amaranto per poter vedere di volta in volta quali meglio utilizzare e quali contro grandi squadre, però ci siamo resi conto alla fine che in Serie B la musica è molto diversa da quella di anno scorso, non ci sono squadre materazzo, tutte sono in grado di batterci e siamo in grado di batterle tutte, però basta ad avere un po' di pazienza, trovare il modulo giusto, trovare e studiare l'avversario sempre con molta cura, nessuna critica feroce, quindi per questa sconfitta che ci può stare contro il Sud Tirol secondo in classifica, che è lì in Serie B da diversi anni e che sta facendo molto bene tutti gli anni. Quindi Bucchi è un allenatore navigato, difendiamolo per chi conosce il calcio, perché è un allenatore molto equilibrato, è un allenatore che saprà darci tante ancora soddisfazioni. Allora, Riccardo Buffetti di Arezzo TV ha sintetizzato così la cosa.
8: 10 gol subiti in 5 gare, peggior difesa del campionato e una seconda sconfitta pesante dopo quella di Verona. Cristian Bucchi non cerca attenuanti dopo il KO con il Südtirol e si assume la responsabilità della prestazione. Il tecnico Maranto chiede alla squadra maggiore lucidità nella lettura dei momenti della partita e individua proprio nei blackout improvvisi il principale aspetto sul quale lavorare durante la sosta.
9: Allora, diciamo questo, a livello di punti, ve l'avevo detto prima di iniziare il campionato, non avevo una tabella, dice sai vorrei averne 15, cioè, speri, però la cosa che mi premeva era quella di riuscire a giocarsi ogni partita finendola e avendo la sensazione di aver dato tutto e di averla potuta comunque sia vincere, no? Tipo quella col Palermo, tipo quella con l'Avellino, tipo anche quella con l'Empoli, che è stata brutta, sporca il primo tempo, più diciamo di diligente, ordinata nel secondo tempo, anche il primo tempo a Verona contro una squadra forte, è stato comunque sia da squadra che sa stare in campo, che sa soffrire contro una squadra forte, ma sa anche ripartire, sa creare occasioni, sa giocare. Oggi ci sono stati fondamentalmente 45 minuti, perché dal gol loro che era il 46esimo è la ripresa, e il secondo tempo di Verona. Quindi sono stati, diciamo, due tempi in 5 gare che di sicuro ci hanno fatto vedere una squadra molto lontana da quella che siamo abituati a vedere e a conoscere, e questo sicuramente è il bilancio. Quindi capire perché questa squadra in certi momenti perde distanze, perde certezze, perde sicurezza e tutto quanto, e lavorarci. Indubbiamente questo è ovviamente il mio lavoro, è quello che dovrò cercare di capire con il mio staff e cercare di trasmettere ai ragazzi. Ripeto, ho l'idea molto, molto chiara su questo, però il lavoro è l'unica cosa che ti permette poi di accelerare certi processi.
8: La nota positiva della giornata porta il nome di Leonardo Mancuso, autore del suo primo gol con la maglia dell'Arezzo. Una rete che però non basta a rendere meno amara la sconfitta.
10: Sono qua comunque da poco e mi baso su quello che ho visto oggi in campo. Ho visto comunque che siamo partiti anche bene. Poi loro hanno secondo me interpretato molto bene la partita per quelle che sono le loro caratteristiche, e su quello siamo andati un po' in difficoltà, però poi il risultato così ampio non lo so, ecco, sono qua da troppo poco ancora per capire se c'è qualche motivazione particolare, però poi sono partite che si giocano, c'è il merito dell'avversario e ripeto, è solo la quinta di campionato, quindi è ancora lunga e bisogna sfruttare questa sosta per lavorare. Io mi sento bene, anche se comunque sono stato, non ho fatto ritiro, ma a livello individuale penso di aver lavorato forte comunque, anzi magari su alcune cose che stando in squadra fai più fatica a concentrarti, quindi da quel punto di vista lì io sto bene.
0: In serie di girone E il Siena si riscatta prontamente battendo il Montevarchi per 3-0 della sconfitta subita sul turno infrasettimanale sul campo del Tau Calcio Altopascio. Al termine della gara, mister Voria.
11: Sono arrivati 3 punti importantissimi, diciamo un primo tempo un po' più equilibrato, mentre il secondo tempo il Siena è entrato in campo più, con più decisioni, ha conquistato 3 punti insomma che fanno riscattare, diciamo, la brutta prestazione mercoledì.
12: Brutta prestazione mercoledì che a momenti, e poi avevo bisogno di dargli la picconata, sono io il primo a darla, però per ricordare eravamo sotto 2-0, avevamo ripreso, quindi comunque a parte quello era difficile oggi, perché Montevarchi nessuno lo dice ma è una squadra ostica, difficile da

0: battuto due calcio d'angolo come si deve, pure abbiamo fatto loro, ci siamo andati vicino e questo ci aiuta poi a vincere la partita in certe partite dove è difficile magari spuntarla durante il gioco.
1: Senti, la scelta di Cavallari
0: stamattina accusava un dolorino alla schiena, quindi visto la rosa l'abbiamo voluta ampia, è giusto che chi scende in campo sia al 100%, quindi tutto qui. Stamattina mi ha chiamato il dottore, dicendo che Cavallari lamentava un po' questo dolorino, ha detto potrebbe giocare tranquillamente, però te lo devo dire, c'ho il dolorino, quindi la scelta è dettata da questo dolorino che ha avuto.
2: Quanto ha influito tatticamente l'espulsione?
0: Io direi che ha influito perché insomma erano molto compatti dietro, quindi aggressivi, ci sono stati dei bei scontri anche al limite della regolarità, diciamo così, quindi sì, sicuramente influito, però mi sembrava tanto anche la partita dell'anno scorso dove uguale, identica, quindi insomma, un po' di vagone mi è venuto sull'espulsione, ecco, uguale, quindi sì, probabilmente un po' ha influito, però memore anche da quello che era successo l'anno scorso non era così scontato.
2: Però abbiamo visto un piglio deciso, diverso il secondo tempo di come la squadra voleva.
0: Sì, infatti io ho anche detto a fine partita ad Andrea, dimmi tu la differenza tra mercoledì e oggi sembravi un giocatore dominante, quello che mercoledì non avevi fatto vedere. È solo una questione di testa secondo me a volte, perché siamo esseri umani, no? Quindi a giocare a calcio so benissimo, a volte si possono avere momenti dove non si è al 100% qui più che nelle gambe, quindi oggi ho dato una bella risposta, mi è piaciuta e ho fatto i complimenti.
1: Senti, entra anche sonno?
0: Sì, quindi. Sì, non l'ho fatto giocare all'inizio perché non volevo mettere sotto stress, insomma, dove avevo avuto il problemino, però ho calcolato di farlo entrare per fargli fare un pezzo di partita proprio per prepararlo a rientrare meglio quando ce n'è bisogno.
2: Sta prendendo una fisionomia abbastanza, insomma, netta. In questo i due centravanti cosiddetti, insomma, potranno giocare insieme dall'inizio oppure...
0: Sì, sicuramente sì. Io, come dico sempre anche a loro, è tutta una questione di mentalità, di testa. Di questo ne sono convinto. Il calciatore prima si è nella testa e poi dopo viene tutto il resto. Le qualità per giocare insieme ce l'hanno, quindi è una situazione che sicuramente si potrà riproporre anche altre volte.
3: Mister, se c'è qualcosa da criticare in questo match, da dove si parte?
0: Beh, visto che le ultime partite, sia quelle vinte, quelle pareggiate, quelle perse, un po' di critiche gliel'ho fatte, oggi critiche non le voglio fare.
3: No, abbiamo visto anche in piedi in panchina, nonostante il 2-0, un certo punto.
0: Vabbè, sì. Anche in panchina, l'adrenalina, cioè... ci sta, no, a volte mi piacerebbe quando riconquisti palla di andare un pochino più verticale, l'anno scorso questa cosa la facevamo un po' meglio, va bene, però poi ci sono anche giocatori diversi quest'anno, quindi che magari sono arrivati pure il tipo Moses, che è arrivato da 15-20 giorni, quindi non puoi pretendere subito che alla lettera si possono fare determinate cose. E poi soprattutto io ho notato che quest'anno tutte le squadre che ci hanno incontrato ci hanno affrontato in maniera un po' diversa da come ci affrontavano l'anno scorso, e quindi magari quelle cose dove eravamo veramente bravi quest'anno un po' ci manca, perché anche l'avversario li conosce, sa quali sono i nostri principi di gioco, perché tutti guardiamo i video, analizziamo gli avversari. Io ho guardato il Montevarchi, ma con questi la partita tra virgolette più brutta che avevano fatto era quella che avevano vinto 4-1, ma col Seravezza e con la Lucchese hanno fatto delle due partite incredibili, quindi io sapevo chi andava a incontrare, come lo sanno, lo so io, lo sanno anche gli altri.
4: Invece sul mercato arriverà qualche altro giocatore dopo Danielson, qualche giovane, un 2008?
0: L'avevamo detto già un po' di tempo fa, che se trovassimo un attaccante con certe caratteristiche giovani, grande, che ci può permettere durante la partita magari di cambiare qualcosa, l'avremmo preso in considerazione. Al momento non abbiamo trovato nessuno che tra virgolette ci piace, in quel senso lì, con determinate caratteristiche, e quindi siamo vigili, ma al momento è tutto fermo.
5: Prossimo impegno per il Siena, domenica ore 15 sul campo della Lucchese. Noi in Val di Chiana parliamo molto poco delle squadre fiorentine che partecipano al campionato di eccellenza, invece credo che dovremmo parlarne, e come per esempio dell'Antella, che domenica ha vinto a Rufina per 3-0. Questo risultato, unitamente a quello di esordio, la sconfitta con il Montespertoli, è costato il posto ad Alessandro

0: Mazzolli, che ha dato l'addio appunto ai bianconeri. Ma è di Antella che volevo parlare. Antella che pareggia in casa 1-1 contro la buonissima squadra di Loris Beoni, e anche di questa dovremo tener conto, naturalmente, e poi questa vittoria esterna. Le parole di mister Simone, 7 soldi al termine della vittoria per 3-0 sul campo della Rufina.
1: Siamo con mister Simone, 7 soldi al termine della partita contro la Dolce Rufina, vinta per 3-0. Partiamo prima di tutto con che vittoria resta.
2: Una vittoria importante su un campo difficile, una squadra che ha qualità, che ha un'idea di gioco, e quindi era una partita che comunque, come tutte queste di sto girone, la tenevo per l'organizzazione della squadra. Però sono contento perché la squadra è entrata in campo col piglio giusto, ha fatto quello che doveva fare, e credo che poi alla fine del primo tempo, se si era un po' più cinici, si era già chiuso la partita.
1: Che cosa è cambiato rispetto alla scorsa partita contro il Fillini?
2: Ma niente, sta cambiando la condizione, ci sta trovando, quindi è normale che poi a livello pratico la squadra può solo che migliorare sotto questo aspetto. Quindi sono contento perché si è fatto una settimana di lavoro in più, sia atletico sia tattico, e quindi rispetto alla settimana precedente è mancato, si è fatto più gol, perché comunque se il portiere della Fillini non faceva per 3 miracoli, io penso si fosse vinta anche la partita di domenica meritatamente.
1: Invece domenica che partita sarà?
2: Una partita difficilissima, ho visto il Baldaccio Bruno, una squadra forte, esperta, che ha qualità, che ha perso in casa, quindi saranno anche con il dente avvelenato per recuperare i punti che hanno perso in casa.
0: Il prossimo impegno per l'Antella sarà casalingo, ospitando la Baldaccio Bruno di Anchiari. Chiudendo, vi informo che la partita assegna l'Astrigiana, valevole come terza giornata del campionato di eccellenza Girone B, sarà anticipato a sabato, come il derby fra Cortona Camucia Montagnano, valevole per il campionato di promozione Girone C, sempre terza giornata. Ed infine due partite di seconda, quella fra Marino Mercato Subbiano Poppi, anticipata sempre a sabato, e quella fra Arezzo Football Academy, Fratta Santa Caterina. Bene, se avrò altre notizie vi informerò tempestivamente. Per la pagina sportiva è tutto. Giorgio Farelli vi ringrazia per la gentile attenzione, vi rimanda all'appuntamento illustrativo di domani. Giorgio Farelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 24-25 gradi grom. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona.
1: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. Ascoltaci in digitale.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.

0: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio alle atmosfere più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill. Si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo. Band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

dall'Olanda. Questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shantless Realm, dal loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Jutz. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The block turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys, semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright, dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band.

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Touraie. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brennan Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

Uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano. Faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Madi Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Madi Diaz.

0: Rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: alla musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica, questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti, un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

Brano importantissimo, scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Deja Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario, in questo 2026, hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo

0: Wave. L'onda del rock.
1: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.